0: Buonasera, benvenuti e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer. Siamo sulle frequenze digitali di No Name Radio su Rai Play Sound. Io sono Giada Arena. Il lunedì è difficile per tutti e quindi oggi ho chiesto a un ospite di darmi una mano per arrivare alla fine di questa diretta alle 19.30 ed ho qui con me Francamente.
1: Eccoci.
0: Ciao.
1: Che bello essere qui, Giada, grazie. Sono pronta ad aiutarti in questo lunedì difficile.
0: Esatto. Cioè, questa, per me invitare ospiti è soltanto avere una spalla per non dovermi accollare il lunedì, tutta sta cosa.
1: Mi sembra una motivazione sufficiente.
0: Senti, io ti presento, anche se tu in realtà sei un habitué di No Name Radio, quindi magari già ti conoscono, però io non si sa mai se ci sono dei nuovi ascoltatori oggi su queste fantomatiche frequenze digitali. Francamente, vabbè, vero nome è Francesca.
1: Vero nome è Francesca.
0: Come ti chiamo? Franca?
1: Franca, se possibile.
0: Franca, mi piace. Non l'ho trovo buttata lì un po' d'asciura.
1: Esatto, d'asciura.
0: La signora Franca.
1: Che beve cioccolata calda al vecchio caffè, lei.
0: La signora Franca è un'artista di Torino, ma in realtà trapiantata prima a Berlino e poi a Milano. Tu ti collochi in un'intersezione che io trovo molto interessante tra cantautorato, elettronica, sperimentazioni, spippolamenti vari. E nel 2024 hai partecipato a X Factor, andando poi a portare nel mainstream tutta una serie di temi che tu tocchi.

0: insomma, a cui sei molto legato, come la queerness, l'attivismo. Hai studiato filosofia politica, ho scoperto mentre ho preparato questa puntata, ho detto: ah, ecco,
1: Eccola.
0: ecco perché. E tu sei qui perché venerdì esce il tuo primo album.
1: Sì, esce finalmente da casa, è stata una gestazione molto lunga, però scherzi a parte sì, sono molto felice, si chiama Bitteleben e da venerdì questo lavoro di un anno sarà finalmente fuori.
0: E come stai? Hai un po' di friccicorio?
1: Tantissimo friccicorio, è un po' come quando arriva il momento X, da una parte lo hai aspettato da tantissimo tempo, ma ora che è così vicino quasi ne hai paura. Ed è anche un po' il timore di dire e poi dopo, ma per fortuna insomma,
0: Ci pensi sabato a questo? Fino
1: esattamente,
0: a
1: dopo aver
0: venerdì?
1: festeggiato venerdì.
0: Beh, mi auguro in maniera molto anche dionisiaca, spero.
1: Me lo auguro.
0: Senti, prima di iniziare a farti un sacco di domande, volevo ascoltare insieme a te uno dei primi singoli estratti da questo disco, che è Sirene sulla Luna, che a me piace proprio tanto.
1: Fa piacere.
2: Morbida sui calanchi fuori di casa ma senza distrarci. Tappi di birra che danzano come sirene sopra i tuoi fianchi. Braccia poco distanti, l'aria di fumo, il respiro degli altri. Guardami.

0: Rieccoci tornate in diretta su No Name Radio con Wunderkammer e soprattutto, francamente,
1: Eccoci.
0: la mia ospite du jour. E dunque, allora, io la prima domanda che ti volevo fare subito, so che te la fanno sempre, però è un tema che mi sta assolutamente a cuore ed è Berlino. Allora, perché quando guardavo un po' tue interviste, comunicati stampa, volevo andare a cercare un po' di informazioni inedite, mi ha colpito questa descrizione del tuo progetto che dice la frequentazione di club e rave ti ha portato a contaminarti con l'elettronica, la techno e la cold wave degli anni Ottanta, che è un genere che io adoro, e ovviamente è bizzarro leggere comunque sul comunicato.

0: di una ragazza che è esplosa, diciamo, nel mainstream, questo tipo di citazioni che mi hanno molto fatto battere il cuore. Quindi volevo chiederti, allora, innanzitutto, quanta Berlino ci sarà nelle tracce del disco che ancora non conosciamo, e se in qualche modo anche il titolo del disco, che è Bitteleben, è legato, non so, a tuoi ricordi di Berlino, che è una città a cui sei molto legata, hai fatto l'Erasmus, insomma, l'hai raccontato anche a Babes, se non vado errata.
1: Esatto, io da affezionata di No Name Radio. E Berlino c'è sicuramente in tutti i brani, ce n'è uno in particolare già uscito, Telephone Tango, che è un po' una lettera d'amore in termini espliciti verso questa città, e anche una lettera di saluti, perché non voglio dire la parola addio, chiaramente. E il titolo stesso, che è Bitteleben, arriva da un dettaglio di questa città. C'è questo palazzo che si trova a Kreuzberg, al confine di quello che erano la vecchia Berlino Est e Berlino Ovest. Su questo palazzo c'è scritto Bitteleben, che è un imperativo, significa per favore vivi. E questa cosa mi ha ispirato, io desideravo utilizzare un termine che però di significati ne avesse molteplici, in modo da poter descrivere la vita che di significati ne ha molteplici, quindi ho scelto Leben, che significa vita, ma è anche il verbo stesso vivere, è la terza persona plurale, quindi loro vivono. E in questo modo è un invito sia ad abbracciare tutto ciò che accade, ma che si può declinare in diverse forme, almeno questa era la mia intenzione.
0: E torneresti lì un giorno?
1: Sì, ci torno in realtà presto, a maggio, il 14 di maggio si parte, insomma sarà questa prima data in solo che anticipa il tour in full band che ci sarà a maggio. E per quanto concerne il viverci, sì, io c'è una parte di me che lo spera, e dall'altra devo dire che ritornare qui in Italia è stato molto molto bello.
0: Perché il modo in cui parli di Berlino mi ricorda tantissimo una delle mie migliori amiche, ciao Laura,
1: ciao, Laura.
0: Non so se sicuramente stai lavorando a quest'ora, non ci sta...
1: sei Laura?
0: Del Capricorno. Laura è andata a fare l'Erasmus a Berlino ormai più di 10 anni fa, insomma lei è la mia età.
1: Ed è rimasta lì.
0: E, no, è tornata a Roma, poi si è trasferita con me a Milano, vivevamo insieme, però continuava a parlarne con una nostalgia che alla fine lei è tornata a vivere a Berlino, adesso sono 6 anni che sta lì e non si muove, non ha alcuna intenzione di tornare più. Quindi ora, non per farti una profezia, ma ne parli come un amante che ti manca.
1: Mi manca molto, quindi insomma spero di riabbracciarla presto e chissà, magari anche ritornare a stare con lei, lo vedremo.
0: E senti, a proposito un po' di echi un po' berlinesi, un po' anni 80, un po' cold wave, tra i pezzi che ci hai portato oggi in diretta c'è un pezzo della favolosa Alice, e ti volevo chiedere di presentarlo, introdurlo a chi ci sta ascoltando.
1: Voi che ci ascoltate, siamo per ascoltare Animali d'America, che è questo pezzo meraviglioso di Alice del 1982, secondo me non conosciuto abbastanza, ma che mescola ritmi e anche lingue.
0: Perfetto, beh, tu pronta per Sanremo, dirige l'orchestra.
1: Dirige l'orchestra.
0: Ascoltiamo Alice e ci sentiamo tra un paio di minuti.

0: E questo ovviamente non era Alice con Animali d'America.
1: Ah no,
0: no, non lo era. Sono sempre con Francamente, che aveva selezionato con tanto amore questo pezzo per noi, ma a causa dei problemi tecnici che andremo genericamente a mettere sotto il cappello il bello della diretta, è partito Dracula dei Temi Impala.
1: Che possiamo dire?
0: Che io me lo porto a casa comunque con
1: ma
0: serenità.
1: Serenamente, sì,
0: con
1: sì,
0: grande
1: proprio...
0: serenità.
1: Veramente una... sì, un buon deal.
0: Ma perché devo dire che a me entusiasma il fatto che a volte l'algoritmo TikTok, i trend, fanno anche cose buone. Quindi per me in questi giorni aprire i reel e vedere tutta gente che condivide i Temi Impala,
1: è
0: che
1: una cosa molto bella.
0: È una band
1: abbastanza
0: sperimentale,
1: certo,
0: indie.
1: Certo.
0: Quindi vedi, c'ho speranza nell'algoritmo. E niente, io ti vorrei chiedere se ci puoi tipo fare un'audiodescrizione del pezzo di Alice, ma mi sa che è complicato.
1: È complicato, però ne consiglio l'ascolto intramezzato dai Temi Impala. Cioè uno,
0: esatto,
1: due,
0: uno e uno, uno, esatto, e uno, così. I due lupi dentro di noi.
1: Ecco, e le due facce. Sì.
0: Quindi ascoltatelo sulle vostre piattaforme di streaming preferite dopo RaiPlay Sound, che assolutamente
1: è la vostra prefe.
0: È la nostra prefe nei nostri cuori. Prefe. Va bene, andiamo avanti.
1: Andiamo avanti, con serenità, con serenità.
0: Allora, un'altra cosa che mi piace della tua biografia è che in realtà vai così sulla fiducia.
1: Esatto. Che sei nata in quel paese.
0: No, che è una roba anche abbastanza inedita, che ci tieni a sottolineare spesso il fatto che tu faccia parte di realtà collettive e in particolare tu sei parte di Canta Fino a 10, che è un collettivo transfemminista che ha come obiettivo l'abbattimento del gender gap dell'industria musicale, che è comunque un tema abbastanza lampante, per quanto poi quando si parli di questi temi c'è sempre chi si inquieta un pochino, però poi invito chiunque a guardare le line-up dei principali festival in questo paese, contare le ragazze, e avrete la risposta sul perché è necessario questo collettivo. Quindi come sta andando il tuo lavoro anche diciamo di attivismo, e in che modo ti va poi a ispirare quando vai a scrivere le tue canzoni, scegli i tuoi collaboratori? Come agisce l'attivismo sulla tua creatività?
1: Allora, questa è una bella domanda, perché io non credo che l'attivismo agisca sulla mia creatività. Io credo di essere, oltre che una cantautrice, una cittadina, e questo mi porta a utilizzare magari un pensiero critico per leggere la realtà e provare nel mio piccolo a fare la differenza, prestando magari la mia voce in situazioni collettive come Canta Fino a 10, quindi salire sul palco insieme ad altre cantautrici, o prendendomi ad esempio cura del mio quartiere. Tutto in fin dei conti è

0: politico nel momento in cui è qualcosa il cui fine è al di fuori di noi, si tratta di prendersi cura di. In questi termini, quindi, io non vedo questa cura come un attivismo con la maiuscola, lo dico proprio perché invece penso che ci siano persone che davvero sacrificano quasi quotidianamente la loro vita e in virtù di un'idea, e quindi io oso, insomma, definire come attiviste queste persone. E nelle mie canzoni il processo è simile, ma in termini musicali, quindi il tentativo di farmi contaminare da Berlino, cioè tanto da Berlino quanto da Palermo, e restituire questa varietà di suoni. Quindi ecco, sì, non penso che una cosa influisca l'altra, sono io Franca che sono diverse cose.
1: Tra l'altro, il concetto di cura che citavi, secondo me, in quest'epoca proprio di atomizzazione, competizione, rabbia algoritmicamente indotta, semplicemente avere anche un po' di, è un po' retorico, devo dire, un po' di cura del prossimo, di generica empatia, non è che
0: Sarebbe
1: farebbe molto
0: bello.
1: male. Tra l'altro c'è il lavoro di una sociologa contemporanea, si chiama Jean-Claire Tronto, che è proprio, non so se la, è proprio
0: No.
1: sulla democrazia della cura,
0: Molto bello
1: e è
0: questo
1: un
0: concetto.
1: bel concetto, quindi. E adesso andiamo a ascoltare un'altra realtà nostrana che si fonde tantissimo poi a quella che è, diciamo, l'esercizio della loro visione politica, mi verrebbe da dire, perché veramente permea proprio tutte le loro canzoni. Quindi con molto piacere voglio ascoltare insieme a te, insieme a voi oggi, Pescanoce, forse il mio pezzo preferito dei Queen of Saba, featuring Ganona.

due corpi impudici tipo una foto di La Chapelle. Avevi la testa per aria, sei inciampata su un filo di voce, uno stereotipo all'alba.

0: Rieccoci, tornate in diretta con Wunderkammer su Non Name Radio. Io sono Giada Arena e sono qui con Francamente, che venerdì c'è il disco in uscita e va bene, però in realtà stiamo parlando di tante cose interessanti, quindi se ti sei collegato o collegato adesso, resta con noi. Allora, la domanda successiva che volevo farti, è un po' il tuo rapporto, diciamo, con i mostri sacri della musica italiana. Perché tu, per esempio, hai aperto alcune date del tour di Carmen Consoli e in effetti, ascoltando, io riconosco nel gusto cantautorale alcuni tratti in comune.
1: Questo è un complimento enorme, ti ringrazio.
0: Figurati, no, grazie a te per fare questa musica, sono grande fan di Carmen Consoli. E però, in generale, mi verrebbe a dire, di chi c'avevi il poster in cameretta?
1: Allora, sarò molto banale, se proprio mi ci poster in cameretta, quindi lo collego 11, 12, 13 anni, Gianna Nannini.
0: Ah.
1: Attenzione, sì, quindi questa, come dire, è una dichiarazione.
0: Intenti.
1: Sì, ho iniziato, è stato il mio primo concerto, quello di Gianna Nannini, facevo seconda media e ho un ricordo bellissimo perché io ricordo, no, questa energia, lei e Patti Smith sono state veramente l'inizio, no, in un certo senso, generi diversi da quello che faccio io, però ogni volta che magari mi capita di ascoltare le loro canzoni è davvero un ritorno a casa, una sorta di coperta.
0: Sì. Quindi ragazzina rocchettara anche tu?
1: Ragazzina rocchettara, quella tipica fase. Il cantautorato per me è arrivato un po' dopo, più verso le scuole superiori, e naturalmente in quel caso Carmen Consoli è stata una immensa ispiratrice, in primo luogo della possibilità di fare questo mestiere. Mm-hmm. Quindi, come le ho detto anche di persona, io le sarò sempre grata per questa cosa, al di là poi di aver avuto l'onore di aprire i suoi concerti.
0: E come te la sei vissuta a livello proprio emotivo? Cioè, hai provato quello che in inglese si dice starstruck, quando incontri,
1: esatto,
0: tipo la celebrità, i resti senza fiato?
1: Sì.
0: Oppure proprio perché ti era così familiare percepivi come se già la conoscesse già?
1: Lei è una persona incredibilmente alla mano e ha un'immensa capacità di metterti a proprio agio, però io penso che fosse inevitabile per me, almeno all'inizio, non rimanerne completamente ammaliata. E devo dire che però poi un'apertura dopo l'altra, questa cosa è stata vinta da sola dalla circostanza, perché poi abbiamo avuto occasione, ecco, di parlare e lì ogni barriera, no, viene giù, quindi insomma per me quelle conversazioni sono un grande tesoro.
0: Wow, salutiamo Carmen.
1: Ciao, Carmen,
0: se un giorno vuoi venire a Wunderkammer, io questo microfono te lo lascio acceso. Allora, a proposito di mostri sacri, qua abbiamo una doppietta di mostri sacri, perché Roisin Murphy, ex Moloco, artista irlandese, nel 2014 ha fatto uscire un bizzarro EP di cover di canzoni italiane che mi sono andata a riascoltare di recente, e un po' come il cappello di Harry Potter, per te oggi ho scelto di ascoltare la cover di Pensiero Stupendo di Patti Bravo, e questa è una versione pazzerella. Ce l'ascoltiamo e poi torniamo qui.

0: Questo era Pensiero stupendo di Roisin Murphy, che abbiamo riascoltato, anzi ascoltato per la prima volta qui in questa circostanza, poi io l'ascolto per affari miei, però ho riascoltato, no, con voi la prima volta, con Francamente.
1: Rieccoci.
0: Rieccoci,
1: molto
0: tornate.
1: Bello, un piacere essere qui.
0: Evviva, grazie.
1: A te, Giada.
0: Allora, andiamo avanti nel nostro gruppo di autocoscienza,
1: esatto,
0: che stiamo facendo oggi, perché in realtà qualcosa su cui volevo interpellarti è anche il rapporto con la tua esposizione molto mainstream che hai avuto con X Factor. Cioè, tu a un certo punto ti sei ritrovato in un programma molto visto e chiaramente tu venivi da ambienti diversi, underground, hai portato nel mainstream, come dicevo prima, tutta una serie di linguaggi, anche di sensibilità che spesso non vengono proprio neanche considerate a quel livello lì. Com'è stato doversi rapportare con una platea così vasta?
1: Allora, ti ringrazio per aver detto questa cosa, insomma, di aver portato argomenti di un certo tipo nel mainstream. Io penso in realtà di aver fatto una piccolissima parte, penso a nomi come, non so, mi vengono in mente Big Mama, Mischeta, che davvero hanno avuto il coraggio, no, di attraversare strade che forse prima non erano state prese. Questa cosa di partecipare a un talent è una decisione sulla quale io comunque ho riflettuto e sapendo come funzionasse il programma sapevo che se fossi arrivata, no, ad un certo punto ne sarebbe derivata una certa esposizione che, come dire, chiaramente nel linguaggio che noi abbiamo oggi, che è il linguaggio dei social, non sempre porta con sé qualcosa di positivo. Io vedo che costantemente c'è un linguaggio veramente denigrante, ma questo, ahimè, su qualsiasi argomento. Quindi penso anche solo nell'ultimo anno quante personalità di un certo tipo abbiamo visto essere messe magari alla gogna mediatica per aver espresso un pensiero. E quindi è qualcosa con la quale fortunatamente ho il privilegio di non dovermi

0: ci confrontare tutti i giorni perché non mi ritengo una persona famosa, quindi mi ritengo una cantautrice che insomma in un certo senso è grata di aver avuto il privilegio. Di partecipare a un programma del genere, di averlo studiato in un certo senso, di aver dedicato tempo alla musica. È chiaro che però ecco, appunto, non mi ritengo una persona così presente nel mainstream.
1: No, perché è interessante anche un po' la questione del venire capiti, del venire fraintesi. Io penso che nel contemporaneo ci sia proprio un elevato tasso di fraintendimenti, anche perché poi chiaramente ci sono degli algoritmi di piattaforme che vanno poi a spingere a promuovere magari il titolo più violento, la visione più polarizzante o aggressiva su un determinato argomento o su una determinata persona. E quindi sembra che tutto potenzialmente può essere frainteso e trasformato in un trigger per la rabbia altrui.
0: Penso che sì, sia così. Dall'altra, bisogna però sempre ricordare anche il potere in un certo senso democratico e positivo dei social, perché accanto a questo c'è anche la possibilità di costruire delle comunità online, di far sì che le persone abbiano accesso a tutta una serie di informazioni che prima, no, dell'era magari dell'internet e dei social,
1: Assolutamente.
0: sarebbe stato impossibile pensare. Sono di sicuro ancora luoghi che vanno, legiferati in modo diverso, quindi è come se ancora non fossimo in grado di padroneggiare al 100% uno strumento che, se usato in un certo modo, è, rivoluzionario.
1: Sì, tra l'altro questo è proprio un tema per me caldissimo, perché questo weekend ho moderato degli incontri a un festival proprio di educazione ai media e una psicologa esperta in età evolutiva, lei parlava per esempio del patentino per l'utilizzo dei social, a prescindere dall'età, perché ora adesso si parla molto del fatto di alzare il limite d'età che adesso è a 13, il governo vuole portarlo a 15, abbiamo un po' dibattuto su questo e questa psicologa, insomma, esperta, evocava più il concetto del patentino a prescindere dall'età, perché poi mi viene da dire, a volte sono proprio più maturi a essere più violenti sui social media, perché semplicemente sono stati meno educati al loro utilizzo, hanno meno dimestichezza con lo strumento e quindi vedi persone che ti dicono col nome e cognome le cose più brutali che ti diranno mai nella tua vita. E quindi, boh, patentino, speriamo, vediamo, non lo
0: Questa
1: so.
0: non lo so, è una questione, non ti so rispondere,
1: Per
0: sto
1: fortuna non
0: cercando
1: siamo
0: una
1: noi a
0: sfera di
1: fare le leggi.
0: cristallo, esatto,
1: Per fortuna
0: però
1: possiamo solo parlare.
0: esatto.
1: E ascoltare dell'ottima musica perché appunto tu hai scelto per noi Messi di Lola Young e
0: Sì, ne
1: dopo parliamo un po'
0: chiacchieriamo.
1: di lei, della salute mentale nel mondo della musica e altri temi del genere.

0: Questa era Messi di Lola Young. Io sono Giada Arena, sono qui con Francamente. Questa è Wunderkammer, Anoname Radio. Tutte cose che ci siamo già dette finora, ma io le ripeto. Siamo tornati in diretta e in realtà, proprio partendo da Messi di Lola Young, che è diventato un po' un manifesto di noi ragazze sciamannate, però a parte gli scherzi, Lola Young in realtà è stata uno dei rari casi di musicista all'apice della sua carriera che ha proprio esplicitato una propria condizione di sofferenza psicologica, di burnout, è letteralmente collassata sul palco durante un concerto, dicendo: bella raga, mi prendo un periodo di pausa, ci vediamo tra un po'. Che effettivamente è abbastanza inusuale nel mondo della musica. In Italia mi viene in mente per esempio San Giovanni, forse, che ne ha parlato, ma non sono tantissimi. E tu come ti rapporti con, diciamo, le insidie psichiche del mestiere di musicista, che insomma sono un po', avete un po' di impegni?
1: Allora, io in realtà mi rapporto come ogni persona si rapporta al proprio lavoro, quindi io non penso che sia tanto la musica in sé, ma è un determinato modo di gestire artisti e artiste, così come magari c'è un determinato modo di produrre all'interno di un'azienda che porta al burnout e via discorrendo. Se questo però capita a delle persone che magari sono famose, allora, che spesso sono musicisti e musiciste, allora ecco che quella cosa diventa evidente. Quindi di sicuro questo è un bene. Non penso che però sia solo il mondo musicale, e con mondo musicale intendo il mercato musicale, a risentire di dinamiche molto pericolose per la salute mentale di tutte le persone, ma credo sia proprio dinamiche di produzione che ritroviamo in tantissimi ambiti. Chiaramente però una persona che magari fa l'impiegata alle poste, ecco, noi magari non lo sappiamo

0: sappiamo, perché non facendo quel mestiere sviene allo sportello ma non su un palco.
1: Certo.
0: Però ecco, quindi io credo che come ogni mercato, anche quello musicale dovrebbe sforzarsi di avere dei modelli più umani, che quindi chiaramente devono mettere davanti il riposo rispetto ai soldi o a quello che viene definito successo. Bisogna sforzarsi, insomma, di fare le cose in modo processuale, in modo organico.
2: Sì, poi tra l'altro è un tema che esce fuori a volte quando si parla, per esempio, di crisi climatica. Noi abbiamo un po' questa illusione della crescita infinita, quando poi in realtà siamo...
0: Esatto.
2: Siamo degli animali fragili.
0: È un esempio estremamente calzante, cioè non c'è una sola cosa che dici: ah, caspita, questo è la causa della crisi climatica. Ci sono di sicuro fattori che lo sono più di altri, ma la soluzione dovrebbe contemplare una corretta gestione delle risorse.
2: Mm-hmm.
0: E dovrebbe valere la stessa regola per ogni lavoro, cioè mettere davanti il fatto che poi ci sia una persona, non un robot, che per dignità debba avere del tempo libero, soldi a sufficienza per permettersi una vita dignitosa, e così discorrendo, dall'ambiente, ripeto, musicale,
2: sì,
0: all'ambiente dell'artigianato e via.
2: Sì, sì, sì. Diciamo, in generale lavorare 15 ore al giorno non è ok mai.
0: No, esattamente.
2: 12, 15, insomma, sono davvero delle quantità di ore lavorate magari da musicisti in tour, e soprattutto anche le persone che seguono i musicisti in tour, che noi non vediamo, tutti i lavoratori invisibili dei palcoscenici, dei festival. Tra l'altro, io a tal proposito, un momento pubblicità progresso, così mi sono ricordata in maniera assolutamente gratuita, lo dico, che appunto una mia amica ha fondato ormai qualche che anno fa, lei si occupa di Booking, un'associazione che si occupa proprio della salute mentale dei lavoratori e lavoratrici della musica, quindi musicisti e non solo, e si chiama Restart, forniscono supporto psicologico gratuito, gestiscono anche problematiche un po' più particolari come l'abuso di sostanze, insomma, quindi non lo so, se siete dei lavoratori e lavoratrici della musica, siete un po' in sbatti, sappiate che potete parlarne con qualcuno. Allora, andiamo avanti con un altro pezzo da te selezionato. Beh, questo è un mostro sacro dei nostri dance floor.
0: Esatto.
2: Ce lo introduci.
0: Sì. Dicembre di Cosmo.
2: Eccolo.
3: Hai sempre odiato dicembre.

0: E questo era Cosmo con Dicembre. Sono tornata in diretta con Francamente per gli ultimi 10 minuti di Wunderkammer, che cercheremo di usare al meglio.
1: Assolutamente.
0: Volevo approfittare. A sfrucugliare, perché io so che tu collabori regolarmente con il tuo produttore Goedi, Diego Montinaro,
1: Diego
0: vero nome? Diego,
1: sì.
0: Che salutiamo, io così
1: ciao,
0: non lo conosco,
1: Diego.
0: Ma lo saluto.
1: Come abbiamo salutato l'amica prima.
0: Salutiamo tutti. E quindi tu come lavori con il tuo producer? Cioè, quando andate a scrivere le canzoni, come unite le vostre ispirazioni? Come cercate di incastrarvi? Perché a me questa cosa appassiona sempre, perché è un po' come un rapporto di coppia. Quindi, come va? Come la gestite?
1: Allora, penso la premessa sia che sono stata molto fortunata. Io e Diego ci siamo incontrati nella primavera del 2024 in una situazione milanese musicale. Abbiamo cominciato senza impegno a lavorare insieme e abbiamo deciso di provare a trasformare determinate idee nel contenuto di un laboratorio, e con questa parola ti sintetizzerei quello che noi facciamo, per cui alle volte è capitato che io arrivassi con un riff, o come ad esempio per Sirene sulla Luna, ricordo che io arrivai con la filastrocca che apre il pezzo, e quindi poi magari proviamo, sperimentiamo a metterci della musica sotto degli accordi. Un'altra persona che devo ringraziare in questo processo è Carmine Calia, quindi per me questo album ha tre genitori, okay, in un certo senso.
0: Poliamore, figlio del poliamore.
1: Esatto, un lavoro congiunto.
0: Va bene, allora in realtà io non voglio essere troppo logorroica, perché non manca moltissimo e volevo sentire ancora un altro paio di canzoni, quindi adesso lancerei un pezzo buffo che ho selezionato per te oggi, perché pensavo...
1: Questo è un onore.
0: Pensavo, se l'ascolta gli piace. Io adesso addirittura ti conosco già come ti conoscessi da una vita.
1: Ora che parliamo, ci
0: quindi sono. Se un giorno esce la tua cover di questo pezzo, a parte voglio il 10% per sempre,
1: almeno
0: lo diciamo adesso davanti a testimoni. No, e poi soprattutto spero insomma che ti piaccia, ti ispiri. Questo è un grande classico della tradizione italiana, stavamo cercando di datarlo, ma risulta impossibile. Generici anni 50. È un pezzo di Marino Marini, persona con un gran nome,
1: assai,
0: che mentre stavo guardando la sua Wikipedia poco fa abbiamo anche scoperto che è stato uno dei pochi artisti musicisti italiani a fare successo negli anni 60 in Unione Sovietica, perché all'epoca era bizzarro. Quindi così, angolo delle curiosità su Marino Marini, di cui noi ascoltiamo Io sono il vento.

0: E siamo tornati in diretta dopo aver ascoltato Io sono il vento di Marino Marini, che ho messo per provare a convincere, francamente, a fare una cover. Che dici?
1: Che sarebbe molto bello provare a fare una cover, non garantisco sul risultato,
0: Sul fischio del
1: però
0: vento.
1: soprattutto quello, però che pezzo bellissimo, una coccola proprio.
0: Sono contenta, fammi sapere se poi lo fai. Non volevo davvero il 10%, mi sono
1: Ah,
0: solo
1: ok,
0: piacere.
1: allora cancello questa informazione.
0: No, no, no, pro bono. Allora, senti, noi ci dobbiamo praticamente salutare.
1: Addio,
0: Addio,
1: addio,
0: amici, addio,
1: addio.
0: addio. Vado, questo lo possiamo fare perché è Rai. L'orso nella
1: Perfetto,
0: casa blu,
1: mamma mia.
0: Rai. Quindi possiamo fare
1: Io
0: una
1: Luna però,
0: versione.
1: io Luna tutta
0: Tu
1: la
0: Luna.
1: vita.
0: Ciao,
1: Sì,
0: ciao,
1: perché
0: Luna.
1: poi il modo che lei ha di guardare, sai, quando canta, che carina,
0: Sì,
1: che
0: io
1: Luna
0: non
1: dolce.
0: vedo l'ora di
1: E si scuote
0: tornare.
1: tutta, che carina che sei.
0: Cagliari, torna. Madonna, che bello.
1: Dolcissima,
0: Stasera
1: dolcissima.
0: torna a casa rewatchone dell'Orso nella casa blu.
1: Bellissimo, ciao ciao Luna.
0: Ciao.
1: Mamma mia,
0: Poi
1: che
0: col
1: bello.
0: sorcio pazzo, il
1: No,
0: topo
1: no,
0: blu,
1: no.
0: bellissimo. Ok, ci siamo
1: Grazie.
0: distratte perché io in realtà ti volevo chiedere
1: Sì.
0: di dirci le date, le
1: Certo.
0: città del tuo tour, perché comunque è bello il disco che ricordiamo, esce venerdì 17 e questo è molto poco scaramantico da parte tua, però dopo averlo ascoltato ti vorremmo pure vedere dal vivo.
1: Sì, se vi va, noi partiamo, uso il plurale perché sarò in band, dal 19 maggio a Bologna, il 20 maggio saremo qui a Roma, il 22 maggio a Torino, quindi insomma a casa, e chiudiamo il 23 maggio a Milano per il Miami.
0: E forse ci vediamo lì, non voglio dare spoiler, ma
1: E
0: forse
1: questo
0: ci
1: speravo
0: vediamo
1: mi
0: lì.
1: dicessi. Certo.
0: Forse ci vediamo lì. E allora io quindi vi lascio a voi che ci ascoltate con Telephone Tango, appunto di Francamente, che ha introdotto prima come un po' una lettera d'amore a Berlino. E prima di lasciarvi alle note di Francamente, saluto la vera Francamente, che è la mia sinistra in questo momento. Ti ringrazio tantissimo.
1: Grazie a te Giada, per le domande anche molto
0: Ma
1: interessanti.
0: no, veramente mi hai fatto una.

0: Gran compagnia in questo lunedì ventoso, triste, grigio, cupo.
1: Ma siamo praticamente arrivate a ora che si mangia.
0: Torna a casa col sorriso, grazie.
1: Questo è un onore. Grazie a te, Giada.
0: E noi ci sentiamo domani alle 18.30 in diretta rigorosa su Noname Radio. Ci sarà con me una ospite che è estremamente competente sui temi dei fandom, più o meno tossici. Ne parliamo domani, una brava giornalista. Domani alle 18.30. Telefontango, francamente, questo era Wunderkammer.

0: loading. Bella disse, bella free tu. 64 botte di dopamina.
1: Perfetto, lei è.
0: Yeah. Non ho una via di mezzo nelle cose. O non tocco la droga oppure muoio d'overdose. O non scrivo mezza rima oppure platino tre volte. Questa roba ci finisco.

sorrisone. La mia tomba sarà quella con più. Il mondo in cui nadi dice tutto su di te, tutto su chi sei, questa vita è solo un test, un grande punto di domanda come logo gas, l'industria non ha qua.

Basilia, una maglietta dentro i jeans. Ricordi che sognavi l'America con i drive-in. Tuo padre ti voleva qui, non piangere.

È chiaro, sta vita c'ha un sapore amaro, un po' come un whisky pregiato, bruciava sul palato.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Se ne hai provati svariati, pensa quanti ti hanno stretto le mani. La vendevi in giro tu, ti incazzavi, ti prendevi in giro con i contanti. Per le volte in cui mi hai chiesto rimani, altrettante chiedo di perdonarmi. Hai paura io sia la mia stessa preda, solo la luna cerco il sole e viceversa. Anche tu poi sei una tipa a casa e chiesa, pensi a tutti poi ti scordi di te stessa. Giro coi soliti stronzi questa sera, perché non prenderò una strada diversa. Maledetta questa bella vita vera, che condanna solo chi non è all'altezza. Ai mai pensato sia un caso. Ai mai fatto il quadro non chiaro. Ai mai fatto cose per sfaso. Ai mai pensato che ti piace. Forse son fatto così e morirò così. Tu mi vuoi così e non saresti qui. Ai mai pensato che ti piace.

Facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio 15, Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Let there be light. And there was light.

fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma

in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

al mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

0: Ciao, siamo Chris
1: and Chris. Rieccoci qui con le canzoni più top
0: e hot del momento. Il prossimo artista negli anni è riuscito ad entrare nel cuore di tante persone grazie alle sue canzoni.
1: Ne ha fatta una nuova, che anticipa il nuovo album.

0: His body. Woo. Now that it's only we would never go to bed again.
1: Questa è la storia di quattro bambini che hanno deciso di assaltare una banca. Il nome segreto di questo progetto

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai Radio tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

cercavi me non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

entrato per sbaglio nella ruota di una bicicletta. Non era mia intenzione, giuro, procurare un simile danno. Ma ti sarò vicino, io ti sarò addosso, perché starti vicino adesso è tutto quello

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai Radio tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andava in scena il tuo disordine.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

0: Dai, vieni su, ti prego, dai, così pensano che sei la mia che sale.
1: Un'altra.
0: Sei una. Sì, la quinta in due giorni.

roba proprio capomondale, solo tu, perché sono cose che danno succedere da Dio, proprio in maniera peculiare, cose particolari, perché tu queste cose, queste cose, queste cose.

sarai dopo. Lo sguardo dell'amore è lo sguardo di chi si isola. Con te mentre parliamo potrebbero anche investirci. Sentirsi vicini pure se non ci tocchiamo. Dice i bisogni sessuali, ti videochiamo, tocchiamoci. Voglio solo che tu sappia che ascolto anche se non sembra. Mettendomi fin troppo nei panni di quel colpevole. Per questo penso a me, perché vado corretto. La mia vita fino a qualche anno fa non aveva...

ci pezzi, ma non ci pezzi raga. Faccio solo economy di strada per avere un crackhead che mi ripulisca casa. Ah, mi asciuga sta figa. E cochi in padella, senza bica. Dalla sciascia alla sciscia, la pulita indecisa. Al cellacco di la chiami Letizia, la cotta Patrizia. E il telefono squilla.

0: Bentornati e bentornate a Babes, io sono Nico Rossi
1: e io sono Federica Zacchia.
0: Allora, quando Federica mi dice presento io l'ospite, ho sempre paura. Chi viene oggi?
1: Ci tengo
0: oggi?
1: Particolarmente a presentare questo ospite e lo farò con le sue parole.
0: Ecco, perché ecco. Così non ci viene più nessuno, Federica.
1: Ma guarda, io sto inanellando una serie di presentazioni degli ospiti che loro non lo sanno, ma loro si fregano con le loro mani. Attenzione, mi arriva oggi un messaggio alle 17.47.
0: Ecco qua, tutto segnato.
2: Io stavo venendo da voi, ma sono salita sul treno, mi sono accomodata. Ho anche cambiato posto perché stavo scomoda lì. Arriva il controllore e mi dice che quello non era il mio treno, che il mio biglietto risaliva il giorno prima, quindi non esisteva più. Quindi sono scesa, adesso ho fatto un altro biglietto e sto arrivando. Ce la faremo!
1: Io gli scrivo, sei breve, ecco, ma aspetta! C'ho un secondo messaggio.
2: Spero che questo sia quello giusto e che non abbia sbagliato in aereo.
1: Quindi,
0: ma ce l'ha fatta?
1: Innanzitutto siamo molto fortunati perché ce l'ha fatta e diamo il benvenuto a
0: Giovanna Sannino. Ben arrivata, con
3: grazie ragazzi, guardate. Cioè, proprio
1: ti rendi conto?
0: Cioè, treno io... Roma-Napoli, 2 ore di base per Giovanna, 5.
3: Eccoci qua.
0: Come però, stai?
3: Bene, bene, normale amministrazione.
1: Sono proprio quelle cose che succedono a me, invece ho trovato una persona che è peggio
0: infatti,
1: di me.
0: Infatti, questa è proprio una roba da fede, una federicata.
1: Questa nota vocale, una nota vocale che di solito mando io nella vita. Invece eccoci qua.
3: No, purtroppo è veramente la mia ordinaria amministrazione, cioè io faccio sempre.
0: Dopo vi faccio uscire insieme.
1: Sì, esatto.
3: Così no, torniamo
1: non
3: più.
1: Non ci troviamo.
0: Vai tu a Napoli, esatto. Vediamo che cosa succede.
1: Esatto.
0: Allora, non so se hai mai visto il nostro programma, ma il claim di Babes è nessuno ci mette in un angolo. Tu ti sei mai sentita in un angolo vita?
3: Ho scelto proprio forse il mestiere sbagliato. Cioè, sì, mi sono sentita messa in un angolo, anche perché sai, io ho iniziato a lavorare molto giovane, quindi mi sono spesso dovuta scontrare con personaggi molto più grandi di me, che avevano anche esperienze molto, ma molto più grandi delle mie, e quindi diciamo che siamo dovuti scendere a grandi compromessi per andare avanti. Però guarda, un regista una volta mi disse: per avere voce in capitolo in questo mestiere devi iniziare a fare i capelli bianchi. E io, ragazzi,
1: eccolo
3: no,
1: qua
3: uno.
0: E noi ce li siamo fatti uscire i capelli bianchi, perché comunque
3: quindi però diciamo che avendo scelto di fare questo lavoro e non mi è stato mai imposto da nessuno, o mi sono trovata a fare questo mestiere per una botta di fortuna, lo faccio sempre.
0: Lo fai?
3: Sì, col sorriso.
0: Anche perché diciamolo che quanto è bello donare ai giovani e lasciargli lo spazio, perché poi sì, molto spesso potrebbero fare meglio.
3: Esatto.
0: Ecco.
3: Esattamente. Sì.

0: Quindi, allora, diciamo, per conoscerti meglio abbiamo due modi diversi.
1: Decisamente,
0: Sì.
1: sì.
0: Allora, il mio modo è questo. Io ho preso cinque cose che possono riportare a te, che tu dovrai, adesso te lo dirò una alla volta, tu dovrai mettere una lista da 1 a 5 tra le tue cose preferite. È una lista alla cieca, perché te lo dico una alla volta e tu metterai al primo posto, al secondo posto, al terzo posto, piano piano queste parole che ti dirò. Cominciamo dalla prima.
1: Vai.
0: Vado.
1: Vai.
0: Abbiamo mentine e gomme.
1: Uno. Non è
0: Uno.
1: vero, non è vero, non
0: Ma
1: ci credo.
0: innanzitutto
1: No,
0: dimmi
1: uno.
0: perché, cioè, voglio dire,
1: Allora,
0: perché è riconducibile a te questa cosa?
1: Perché io ho un problema, io sento tutte le puzze.
0: Aspetta.
1: Federica, no, siete molto
0: Ah,
1: profumate.
0: meno male.
1: Quindi io penso che se sento quelle degli altri, sentirò, cioè qualcuno sentirà le mie. Quindi io ho una paura,
0: Effettivamente,
1: cioè ho una paura
0: appena
1: dannata.
0: entrata in camerino, lei si è presa,
1: Mentina.
0: no, giuro, si è presa, se non c'è, si è presa una mentina e si è spruzzata un
1: Un
0: profumo.
1: profumo. Che poi sei la prima ospite che dice la prima parola al primo posto.
0: Siamo sicuri?
1: Eh
0: Quindi tu ti
1: sì.
0: stai giocando al primo posto per le
1: Sì,
0: mentine?
1: perché
0: Bene.
1: non c'è mai una borsa dove almeno o un pacchetto di gomme o delle mentine non ci siano.
0: La
1: Ci
0: vedo
1: devono essere. Sto
0: convinta.
1: male.
0: Beh,
1: Ma
0: mi
1: pensa
0: sembra.
1: che quando sono in scena che faccio spettacolo, quando parli tanto, a un certo punto ti senti meno fresca. Io in quei 10 minuti di pausa mi vado a sciacquare, mi vado a mettere 3 mentine in bocca. Cioè io devo donare
0: E scusami,
1: odori.
0: ti sarà capitato di fare delle scene
1: Di bacio.
0: di bacio, di cose, ma
1: Cioè,
0: anche a teatro, perché poi secondo me il
1: finisco un
0: set.
1: pacchetto.
0: Eh?
1: Finisco un pacchetto.
2: Ma il partner pure?
1: Sì, deve.
2: Cioè,
1: Ok, per forza. Ho
0: sì.
1: molta
0: Beh,
1: paura
0: lei
1: di
0: offri.
1: recitare
0: Io
1: con te.
0: offro.
1: Offro perché
0: Fai pure
1: voglio
0: quella
1: bene
0: carina.
1: anche a me stessa. Quindi
0: Va
1: offro anche
0: bene.
1: agli
0: Quindi
1: altri.
0: questo, ragazzi, è buono a
1: È
0: sapersi.
1: un primo
0: Sempre
1: posto
0: gomme,
1: altruista in ogni
0: mentine.
1: caso, perché è sempre per gli altri.
0: Certo.
1: Ok, ci
0: Va
1: piace.
0: bene. Quindi ti sei giocata questo primo posto così, mi sembra giusto. Vado con la seconda parola?
1: Vai.
0: Allora, Carmela. Vabbè, qua vado.
1: Ah, Carmela, proprio
0: Carmela.
1: a che posto lo mettiamo?
0: Cioè,
1: So
0: comunque è un
1: 5?
0: ruolo importante, quindi un po' che cosa ti fa pensare, un po' dove lo metteresti.
1: Quarto.
0: Al quarto
1: Sì.
0: posto.
1: Sì. Perché
0: Però.
1: in realtà oramai sono 6 anni che io sono diventata Carmela e non sono più Giovanna. Però cioè, mi ha dato la possibilità di iniziare a lavorare, di capire tante cose di questo mestiere, di conoscere un sacco di persone, tutto molto be bello. Però in realtà c'è tanto Giovanna dietro Carmela, oltre Carmela, e a un certo punto stava diventando la mia vita questo personaggio. È un po' anche la mia prigione, cioè io anche quando conoscevo persone nuove per socializzare, mettevo in mezzo la serie o il personaggio perché
0: Certo.
1: era un modo per iniziare un discorso, quando non sai che dirti, ci sono quei silenzi
0: Ma
1: imbarazzanti,
0: l'avete vista
1: quindi
0: l'ultima
1: Aisa! Cioè
0: stagione?
1: così per parlare. Quindi in realtà te lo metto al quarto perché poi ho cercato di dare molto più spazio a Giovanna
0: Bello, ci
1: piuttosto che al
0: piace
1: personaggio. Ci piace molto come
0: come
1: motivation.
0: motivation.
1: Sì.
0: Quindi mettiamo quarto posto. Oddio, ho sbagliato. Ok, quarto posto, Carmela. Poi abbiamo. Allora, io ho incubi. Ho preso la parola dal nome del tuo libro, che non sempre gli incubi svaniscono al mattino. E poi un'altra curiosità legata al libro, ma intanto ti dico gli incubi e
1: Incubi.
0: quindi libro, insomma.
1: Allora lo metterei al terzo perché io non sogno mai, faccio solo incubi la notte. Cioè, sono una di quelle persone che litiga anche nel sonno, sono irrequieta anche nel sonno, però ho un rapporto molto contrastato con la notte, quindi non faccio mai bei sogni, ma in realtà oramai mi sono abituata, quindi
2: C'è fatta
1: ci ho
2: amicizia con gli
1: fatto
2: incubi.
1: amicizia con i miei incubi e nel libro è un po' quello il senso, cioè gli incubi non sempre svaniscono al mattino, ma ci devi fare i conti, cioè devono diventare i tuoi amici perché altrimenti ti fai mangiare dalle tue ferite. E poi, sai, quel libro è la storia di mio padre e in qualche modo mio padre nella mia vita torna sempre, non solo in quanto figura paterna che ce l'ho e quindi c'è, ma anche come ispirazione. Se io adesso ho scritto un'altra storia che racconta di mio padre, che è il prequel dell'essere papà.
0: Sto lacrimando da un occhio, non so perché.
2: La commozione?
1: Si sta commuovendo.
0: No, perché c'ho l'aria che mi punta e nel frattempo mi sto commuovendo, mi sto sciogliendo.
2: Momento emotional, ce l'abbiamo.
0: Questo per questa le clip, ragazzi. Sì. Quando parla del libro, mette
1: le lacrime. Aspetta, fai un secondo di silenzio mentre fai così.
0: Esatto, questa è per la clip. Ok.
2: È stato impegnativo.
0: No, stai dicendo?
1: E quindi... mio padre torna sempre in qualche modo, mo stavo distruggendo lo studio,
2: come è tutto finto, scenografia,
1: come ispirazione, e quindi per questo ti dico lo metto al terzo posto, perché è un po' quel fuoco che mio padre spesso alimenta con le sue storie, con la sua vita. Ha avuto una vita veramente molto interessante, non bellissima ma molto interessante, e a me che piace raccontare storie.
0: Quando ti è venuta l'idea di scrivere, probabilmente dopo tutta questa serie di racconti, io da qualche parte li devo mettere?
1: Sì, perché se tu lo senti parlare, lui è anche molto teatrale quando racconta, quindi dici questo si sta inventando tutto. Fortunatamente ci sono le prove, però abbiamo iniziato raccontando quello che era successo nel libro, perché lì era una necessità, cioè volevamo trovare una nostra cura che non fosse necessariamente una cura con un esperto, con un medico, ma volevamo trovare un nostro modo di interagire tra di noi e parlare di quella storia che era un tabù nella mia famiglia. Quindi ci siamo scritti e abbiamo scritto delle lettere. E lui mi ha raccontato la sua storia, io gli ho raccontato il mio punto di vista della sua storia, perché io lì esistevo, c'ero, avevo 15 anni quando è successo tutto, e da lì poi sono diventate pagine. Poi io volevo continuare a raccontare l'uomo che è stato, poverino, vivo, l'uomo che è mio padre, e quindi ho scritto altre storie, ho scritto altre cose che poi metterò in scena.
0: Quindi adesso sei in scrittura oppure?
1: No, adesso sono in fase di realizzazione.
0: Ah, ok.
1: Sì,
0: perché sono destinate a uno spettacolo teatrale.
1: No, un corto.
0: Ah, un corto?
1: Diventerà un corto dove io racconto mio padre da giovane insieme ai fratelli, dove farò la regia. E ho deciso di omaggiare un po' con lui, come se fosse una chiara conseguenza, no, del libro. Cioè lì racconto una sconfitta, in questo corto racconto una vittoria, secondo me, che è il suo punto di partenza. Cioè mio padre, per farlo in breve, era figlio di un operaio e una sarta in casa, quindi erano una famiglia molto umile. Sei fratelli, sono diventati medici, architetti, tutti professionisti, tutti quanti, grazie al lavoro che hanno fatto i miei nonni. Basta, e anche un po' grazie alle loro possibilità, cioè,
0: certo.
1: Però grazie al lavoro che hanno fatto i miei nonni, e quella è stata un po' la vittoria. Mio padre ha iniziato vincendo, secondo me, e io ho voluto raccontare un po' questa storia, anche perché oggi la gavetta non esiste più, esistono i momenti di fortuna, i momenti in cui non c'è più niente, quindi volevo un po' tornare a questa cosa sana che è il percorso costruito passo dopo passo.
2: Anche un momento dove sei molto bombardato di fallimenti costantemente, è molto rincuorante.
1: Sì, ma anche, sai, in un momento, io ho scritto questa storia in un momento in cui avevo bisogno di uno stop. Cioè ero sovrastimolata e volevo fare sempre di più, sempre di più. Tutti quanti dicevano sì, ma dai tempo al tempo. E io sto tempo al tempo non è che lo concepivo più di tanto. Quindi ho scritto la storia di mio padre come una terapia per me stessa. Cioè lui ci ha messo tanto per sentirsi realizzato, è caduto tante volte, è caduto da grande. Quindi poi ho voluto scrivere, mettere nero su bianco il concetto proprio di tempo al tempo, tramite la storia di papà.
2: Che bella questa chiave, dove i vostri traumi familiari in un certo senso sono diventati una costruzione, molto bello.
1: Le debolezze che diventano cose belle.
2: Molto bello.
0: Sono molto curiosa di questo corto. Allora, dove lo mettiamo però? Abbiamo terzo posto. Certo, abbiamo incubi, però va bene, incubi tipo libro, ok.
1: Sì.
0: Poi vado avanti, i carciofi.
1: Secondo.
0: Ma dimmi perché, ragazzi, i carciofi?
1: C'è una droga, c'è un problema serio con i carciofi.
0: Cioè, tu ti sei sparata il primo posto di mentine e gomme e il secondo di carciofi?
1: Cioè, tu non te lo occupare, vai avanti.
0: È il tuo cibo preferito?
1: Il mio cibo preferito?
2: Ma poi primo mentine, secondo...
0: Quindi Roma perfetta, perché Roma...
1: Roma è... Sì.
2: Mamma mia, io mi consolo quando vengo a Roma.
0: Bravissima, ci dai
2: queste 5 ore di treno, cioè, capito?
1: Sì, era, c'era un unico pensiero, il carciofo alla Roma. Esatto. Cioè, ma pensa che l'altro giorno dovevo andare in scena, un'amica di mia nonna mi ha fatto le mammarelle, quelli là che si mangiano le foglie, olio e sale, io ne ho mangiate 5. Sono arrivata prima dello spettacolo che stavo malissimo.
2: Poi comunque salire sul palco con il cibo è veramente...
0: Carciofo, mentina e palco.
1: E palco.
0: E questo è il tuo iter, va bene.
1: Il secondo.
0: Vado avanti con l'ultima. Sì, il disordine.
1: Mamma mia, è forse sbagliato. Questa che è la quinta?
0: Perché questa purtroppo ti tocca la quinta.
1: La quinta, vedi, ho sbagliato l'ordine.
0: C'è?
1: Forse avrei dovuta mettere questa al quarto almeno. Ma perché... essendo disordinato è giusto che l'ordine sia sbagliato.
0: Ma perché sei fan del disordine o sei fan dell'ordine?
1: Allora, io invidio le persone ordinate, ma anche con i quaderni. Cioè, quelle mie compagne di classe che avevano tutti gli appunti scritti perfettamente, con gli evidenziatori tutti mecciati. Io non si è mai capito niente nella mia vita. Cioè, se entri nella mia stanza in un giorno X, non la domenica, un giorno X trovi un macello. L'armadio non si capisce niente, non c'è un ordine. Io lo metto anche l'ordine. Poi dopo 2 secondi non esiste più. Le mie borse, cioè, hai visto che c'è una mia borsa? Cioè, il panico più totale.
0: Prima si è aperto la borsa e ha tirato fuori, non so, delle maschere.
1: È come se il nostro what's in my bag di tutto.
2: Di
1: semplicemente
2: tutto.
1: Di tutto. Cioè, veramente potrebbe
0: scegliere. Scusami,
1: cane.
0: Ci abbiamo messo il quinto posto?
1: Sì.
0: Allora, ti ripeto la tua classifica. Al primo posto abbiamo mentine e gomme. Al secondo posto i carciofi. Al terzo posto gli incubi e il libro. Quarto posto Carmela. Quinto posto il disordine.
1: Guarda, che metterei Carmela al posto del disordine.
0: Ok, Carmela, mettiamoci al quinto?
1: Al
0: Va bene,
1: quinto.
0: Dai, facciamo questo change.
1: Tanto il disordine.
0: Certo.

0: Una bella classifica.
1: Bella.
2: Però un profilo non è mai completo se prima non le fai i 5 W del giornalismo anglosassone. Questo è il mio modo di raccontarti, oddio, che è molto più ordinato.
0: Di quali sono le 5 W?
2: Ma perché adesso ce l'avevamo scordati che le dovevo sottolineare.
0: No, dille, perché se le dimentica
2: what,
0: sempre.
2: Who, where, when, why.
3: Ah, why.
2: Puntata divento sempre più pratica. What, che cosa sei? Un film, una serie, un'opera d'arte o un libro?
0: Lo so, ma lei è tosta, era meglio i carciofi, beh?
2: No, forse sono amica di Marzullo.
3: Forse è una serie.
2: Una serie.
3: Sì.
2: Allora mi voglio giocare il why. Perché una serie?
3: Perché sono estremamente lunatica. Cambio idea costantemente, quindi non c'è un filo rosso nella mia vita. Cioè ci sono delle costanti che non mi hanno mai abbandonata. Cioè, l'arte io la pratico da quando sono piccola, perché mi piaceva tantissimo, i miei genitori recitavano, quindi da quando sono piccola c'è questa costante, però non è stata non è stato costante il mio interesse per l'arte come mestiere. Cioè io non è che ho sempre pensato di fare l'attrice o di lavorare in questo mondo, ho cambiato mille volte idea su cosa volevo essere da grande, forse cambierò ancora, non lo so, cambio gusti costantemente, ho bisogno sempre di essere molto stimolata perché mi annoio facilmente, ho bisogno dei climax.
2: Quindi una serie di eccola, chiusura,
3: sì,
2: di una stagione.
3: Chiusura di una stagione,
0: vado da.
3: Cioè io mi do anche i periodi, da settembre a gennaio è il periodo della prendiamo, accumuliamo cose, poi da febbraio bisogna produrre cose, bisogna fare.
2: Io ti voglio nella mia vita.

0: No, non credo.
1: Senti, chi saresti stata se non avessi fatto l'attrice a questo punto? Mi sorge spontaneo.
2: Sarei stata un medico.
1: Un medico?
2: Sì, avrei fatto pediatra.
3: Ah sì, ma comunque sì. Sei...
1: Non ho avuto neanche un attimo di esitazione, no, quindi ci ha pensato comunque.
3: Come se l'avessi fatto una domanda che gli avevamo fatto prima, capito?
2: Sì,
3: medico,
2: vero.
3: Pediatra.
2: Medico? No, pediatra. Avrei fatto la pediatra...
1: Vabbè, a parte l'amore per i bambini, che mi sembra sempre una cosa molto riduttiva per il pediatra, perché poi, cioè, ti piacciono i bambini e devi curare, non è che li puoi amare e basta. Però i bambini sono la cosa più pura che ci sia, quindi c'è una dedizione, sono una piccola opera d'arte, quindi curare un bambino e poi vincere, ovviamente, perché ci sono anche purtroppo,
0: certo, non
1: sempre, i lati negativi, però quando vinci con un bambino penso che sia una vittoria molto più grande, molto più soddisfacente, quindi poi
3: però
1: i bambini sono puri.
3: Tu sei andata dritta invece sulla ricerca oppure hai fatto un corso di studi?
1: Hai cominciato? Io ho studiato 3 anni per entrare a medicina.
3: Ah, ecco,
1: vedi. Sono diplomata al liceo classico. Poi ho fatto i test, copiai tutto e non sono entrata.
3: Beh, hai copiato pure male.
1: Copiato anche male. Perché quando misi l'ultima crocetta mi dissero: guarda, che sono mischiate le domande. Come sono mischiate? Io me devo consegnare. Quindi figurate,
3: vabbè, dovevo andare
1: in graduatoria. Cioè, e questo dimostra che non potete copiare.
2: Non dovete
1: i test
2: copiare, ragazzi.
1: Per entrare, ecco. Cioè, una tragedia. Ho fatto un anno di biologia e quando mi hanno chiesto di portare una blatta in laboratorio, ho detto la rinuncia agli studi.
3: Vabbè, diciamo che hai avuto un percorso infernale. Per poi arrivare, dai,
1: per poi arrivare, sì, a fare questo. Where, dove ti sei sentita a casa? No, a casa. A casa ti senti... Giusto, mi sembra super sano, perché giustamente poi uno va sempre nei posti più strambi, ma poi a casa tua...
2: No, a casa mia io mi sento veramente a casa. Pensa che adesso me ne sto andando e sto male. Cioè, nel senso, sono felice, un nuovo capitolo, una nuova cosa, però resto nel posto dove ho sempre vissuto da quando sono bambina, resto vicino alla mia famiglia, perché noi siamo molto uniti. E io sto bene a casa. Cioè, a un certo punto mia madre, quando me ne sta andando, ha detto: ma perché tu non stai bene qui con noi? Perché poi sei piccolo. Ho detto: no,
3: ma
2: mamma,
3: che ho detto: mamma, ma ho 70 anni per gamba.
2: Mamma, è arrivato il momento, anche perché su, vai, spicchiamo un po' sto volo, tagliamo questo cordone ombelicale.
1: Però io sto bene a casa, cioè mi fa piacere passare i momenti in casa mia e condividere tutto quello che succede con la mia famiglia, con mio fratello, con mia madre, con mio padre. Quindi casa, Napoli, stavo per dire l'indirizzo di casa mia.
0: Esatto. Vorrei dire, ti capisco, anch'io volevo rimanere con miei, ma mamma, papà, mi dispiace, no.
1: Gwen, quando hai imparato ad esprimere le tue emozioni, se hai imparato, comunque facendo anche un mestiere molto a contatto con l'emotività?
2: Ma in realtà molto tardi, perché ho sempre avuto un rapporto abbastanza conflittuale con le mie emozioni, perché dovevo essere grande, perché ho sempre frequentato persone molto più grandi di me e quindi non volevo sembrare la bambina lagnosa, romantica, un po' così, quindi ridimensionavo qualsiasi tipo di emozione.
3: Io ho letto addirittura che facevi fatica a piangere,
1: facevo,
3: no?
1: Facevo fatica a piangere, anche perché sono stata... ho avuto una storia molto pesante, ma pesante anche per quello che cioè per tutto quello che è stata questa storia e per quello che è stato anche dopo, quello che mi ha lasciato dopo, e io sono uscita congelata da questa relazione, cioè non riuscivo a piangere, non riuscivo a interagire con il mondo esterno. Mia madre a un certo punto iniziò a urlarmi in testa e quando io cacciai un urlo proprio di apertura, mia madre disse in maniera teatrale: io, mamma, basta! Ok, adesso sto bene, ma che c'è? Queste cose, perché lei voleva che io avessi una reazione, perché non ce l'avevo, ero completamente gelida.
3: Però in questo, quindi... magari il tuo lavoro, la respirazione, tutto ti aiuta tanto poi a entrare a contatto con le emozioni, a lavorarci proprio sopra.
1: Mi ha aiutato tanto, anche perché io poi...

0: quasi in concomitanza con la fine di quella storia e la terza stagione, se non sbaglio, di Mare Fuori, avevo dove sfogare, avevo materiale da poter
1: tirare fuori, sì.
0: E quindi l'ho buttata tutta quanta lì, però per me è stato veramente un lavoro difficile, perché io avevo vergogna di farmi vedere che soffrivo, di far vedere le mie sofferenze. C'era il mio maestro che mi disse: ricordati che se tu piangi in scena nessuno saprà perché stai piangendo, cioè il tuo referente interno lo conosci solo tu, quindi non avere paura delle tue emozioni, perché tanto io vedrò Carmela che piange per
1: non
0: Edoardo,
1: il tuo intimo.
0: Non il tuo intimo. E quella cosa mi ha aiutato tantissimo. Però avevo 21 anni, 22 anni quando ho iniziato a saperle gestire, a saperle anche identificare.
2: Sì, certo. Prima... No, beh, questo lavoro in questa cosa qua penso che sia salvifico per tante cose.
1: Sì, come diciamo sempre che il teatro dovrebbe essere fatto a scuola.
0: Scuola.
1: Perché poi le emozioni, conoscendole, raccontandole, le stimoli in un certo senso anche dentro di te.
2: Sì, le conosci,
1: le sai gestire. Le sai gestire.
3: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego,

0: teatro tutte le attrici dovrebbero saper improvvisare, quindi oggi faremo un gioco divertentissimo che sta andando moltissimo di moda. Il nostro titolo però è un po' diverso, si chiama Impostura. Benvenuti a Impostura, che non è altro che il gioco dell'impostore, che spieghiamo per chi non lo sa. Noi avremo tre parole, due sono identiche, una è diversa. Il gioco è che chi ha la parola diversa ed è quindi l'impostore non si deve far scoprire dagli altri. Perché si chiama impostura? Perché noi abbiamo voluto aggiungere un'ulteriore difficoltà, così per non farci aiutare neanche dal corpo. Appena prendiamo il bigliettino con la parola, dobbiamo rimanere esattamente nella posizione in cui siamo.
1: Ok.
0: Ok, cominciamo dal primo giro. Ognuno pesca la parola.
1: Comincio da questo.
0: Preferisci il 3?
1: Sì.
0: Ok.
1: È così.
0: C'è una roba.
1: C'ho una.
0: Federica con i numeri c'è una cosa criptica che sa solo lei. Ok, vai. Ok, devo scegliere la postura da mantenere. Aspettate.
1: Io poi nei giochi perdo
0: così.
1: Sempre.
0: Ah, proprio.
2: Io l'ho scelta.
1: Ah, proprio stiamo così. Benissimo.
0: Sì,
1: siamo così.
0: Come dici?
1: Vai.
0: No, cioè se
1: tu che c'hai?
0: Tu ce l'hai nell'orecchio, le sei in bocca, io devo mettere là. Ok, così.
2: Ok. Così vai. Lo sai che tu hai un sacco di fatica? Lo sai o no?
1: Vai.
2: Allora.
1: Comincia tu.
2: Io sono ipocondriaca, quindi dico epatite.
1: Tu?
0: Pelo.
1: Pelo.
2: Che hai detto tu? Pelo.
1: Io dico brutta. Penso che abbiamo delle cose completamente diverse.
2: Ok, io sono iscida.
0: Nera.
1: Io dico pranzo.
2: Ammazza, c'hai sordi. Ecco, sordi.
0: Scoglio.
1: E io dico
2: Federico, non si è proprio capito, guarda.
1: No, io dico veramente. Spaghetto. Però, ok, dico spaghetto.
0: Qualcosa.
2: Ok, stop.
1: Ora dobbiamo dire chi è che è l'impostore, chi c'ha la parola diversa.
2: Sì.
1: Secondo.
2: Tu mi sei puzzata di troppi ragionamenti.
1: Perché ci ho messo tanto?
2: Sì.
1: Ma questo è il mio gap sui giochi.
2: Che hai detto? Brutta,
1: che soldi? Ho detto brutta,
2: no,
1: spaghetto.
2: Spaghetto.
1: E pranzo.
2: E pranzo. Vedete, patite, soldi.
0: Vabbè, perché ultimamente, non so se leggete, comunque c'è una questione.
1: A te, un po' ste patite, o sono ignorante.
0: No, perché sei ipocondriaca, quindi il mio primo pensiero leggendo quella parola è devo stare attenta.
2: Per me l'impostore sei tu.
1: Penso io, ma come ti permetti?
0: Abbiamo votata. Che parola avevi?
1: Cotte.
0: Tu?
2: Cotte? Io ancora
0: no!
1: Vabbè.
0: Ma la cosa bella è che noi non sappiamo chi è l'impostore, quindi ero convintissima di essere nella ragione.
1: Va bene, pure, prego. Ho detto, ma non ci starà l'impostore qua. Vai, un ultimo
0: vai,
1: giro.
0: Facciamo. Mo io devo pensare alla posizione.
1: No, hai preso?
0: L'uno.
1: Ah, quello, vai.
0: L'uno, dai, per tentare. Allora, che adesso che faccio?
2: Non riesco a prendere.
0: Questa è la mia. Quella è la mia impostura. Ok.
1: Ma.
0: Che tocca a me sempre? Scusa,
1: Sì.
0: Dai, tocca a te adesso.
2: Tu sempre tu il naso.
1: È vero perché mo posso fare tutto il gioco col dito del naso?
2: Io te lo farei fare.
1: Dai, faccio così.
2: Buona palestra allora.
1: Esatto. Allora, tocca a me?
2: Sì.
1: Pelosa, sempre là.
2: Me? Rossa.
0: Verde.
1: Beh. Scusate, fine del gioco, impostori tutti.
2: Dai, continua che già ho capito io qui.
1: Un ultimo giro, se che sennò troppo, poi ti presento.

0: Succo.
1: Dolce.
0: Amore, dolce.
1: Albero.
0: Albero, ah. Ok, stop.
1: Stop.
0: Allora,
1: scusa.
0: Tu albero...
1: Scusa, pelosa?
0: È pelosa.
2: Sei tu.
0: No, che so io.
1: Vabbè, ma di tutti gli aggettivi tu è pelosa.
0: No, però scusate, i colori

0: mannaggia la miseria.
1: È vero, vero. C'è qualcuno che è impostorino. Pensa, io perdo sempre. Vabbè, è incredibile.
0: Niente,
1: è un momento,
0: Federica, la perdente.
1: È un momento del gioco, è un inferno per me.
0: Amore, ma tu hai vinto nella vita perché mi conosci.
1: Ma certo, ma figurati.

0: Bene, a proposito di mela, a proposito di pesca, è arrivato un momento.
1: Certo, per... adesso questo è il momento, questo vedi, è un programma sempre ricco di cose frizzantelle. Adesso c'è il momento di Nicole. Nicole a tutti gli ospiti ci tiene tantissimo a portare un regalo, ma non un regalo, tu dici un regalo, tu sei anche felice, ma un regalo riciclato, cioè delle cose che a casa, quindi sono tutti usati, non sono affatto pensati sulla persona, no. Sono molto casuali, anche se questa
0: in
1: volta...
0: In questo caso, allora, l'ho preso comunque da casa mia, tant'è che poi noterai, però sapevo di questa tua passione e quindi... ti ho portato paura. Già capato un carciofo.
2: Va bene, ma io come me lo cucino adesso?
0: Per un'ora. Tieni, Gio, questo è per te. È anche già capato. Cioè, ce lo devi solo cucinare.
2: Oh mio Dio.
0: Questa mattina ero lì che io dico, guardavo casa e gli dico che cosa gli regalo.
1: È il momento preferito di Nicole.
2: Ma pensa a me,
0: guardavo tutta casa e dico, ma chi me lo dice che devo regalare per forza degli oggetti? Dove sta scritto? Quindi ho guardato tutta casa i carciofi che stavo cucinando, sapevo ti piacessero. Lui.
1: Dentro quella borsa disordinatissima con dentro di
2: ci
1: tutto
2: sarà un carciofo.
1: Ci sarà anche un carciofo,
2: cioè,
1: domani.
2: Pensa domani quando il controllore mi chiederà il biglietto, io dico sì, un attimo, ma tenga questo.

0: completamente sbagliato, ma tenga una...
1: Vabbè, la classica busta per tornare al sud, no? È sempre così.
2: Bellissimo,
1: cibo.
2: Adoro.
1: Grazie. L'ho chiamato
3: poi,
1: Giacomo.
3: Prima di salutarti, come hai chiamato?
1: Giacomo. Giacomo il carciofo.
3: Ma noi dobbiamo dare, poi dobbiamo dare un freno a Nicole, capito? Perché poi... Invece poi sempre... No, mannaggia, non possiamo finire la puntata col carciofo, capito?
1: Scusate, un piglio registico, il carciofo.
3: Prima di salutarti, noi chiediamo a tutti gli ospiti di fare il logo di Babes. Mm-hmm. Quindi è arrivato il tuo momento. Il tuo personalissimo.
1: Il mio personale.
3: Logo di Babes con la tua firma.
1: Con la
3: per
1: mia
3: evitare
1: firma.
3: Che poi la gente non capisca chi è stato a fare questa opera
1: poi,
3: d'arte.
1: Che okay. Chiaramente venderemo.
3: Sì, certo.
1: Sì.
3: Quindi.
1: Ti piace? Da te piacciono i carciofi, Fede?
3: Tantissimo, sono uno dei miei cibi preferiti.
1: E li sai anche cucinare?
2: Non ci faccio.
3: Io cucinare a stento un uovo al tegamino.
1: No, dai, una sera ci ha invitato tutti a casa sua e cucinava lei,
3: io.
1: Federica. No, devo dire che abbiamo mangiato bene quella
3: no,
1: sera.
3: No, ma avrò ordinato.
1: No, no, avevi cucinato la pasta ai 4 sughetti di pomodoro.
3: No, ma quella è una cosa inventata, è una pasta al pomodoro che io dico che sono ai 4 pomodori.
1: Perché c'aveva realtà... tutti i pomodori diversi, quindi le
3: sì,
1: ha un
3: po'. Sì, ma è una falsa, è una cosa falsa per dire che...
1: Poi avevi comprato al mercato.
2: Che orrore.
1: L'assaggio di formaggi.
3: La puntata era partita carina, è finita con carciofo e uno scarabocchio.
2: Ma che orrore.
1: Ma guarda, se tu scorri indietro, non ti preoccupare perché...
3: Dopo li vedo.
1: Diciamo che... Ecco.
3: Ognuno ha dato sfogo.
1: Pure troppo, ecco.
3: Alla creatività. Tra l'altro è l'ultima pagina, eh?
1: Ah!
2: La mia.
1: Chiudete in bellezza, quindi...
2: Vabbè. Ogni tanto mi chiedono di disegnare,
1: quando cominciano
2: diciamo
1: a fare così...
3: No, però la postura è da
1: sempre
3: è da
1: la
3: pittrice.
2: Non è la mia dote migliore.
1: Oppure sembra ecco un pediatra che sta facendo la ricetta.
3: Esatto, ci sta a fare la cartella. Anche uno spirito un po' writer, capito?
1: Perché lo fai guardare prima a lei? Che cosa?
3: Si cioè, che, no vabbè, che meraviglioso.
2: È un cuore.
3: Amore, posso dire?
1: Posso. La genialità.
3: No,
1: cioè lei con la B ha fatto un cuore.
2: Deve diventare, deve essere digitalizzato.
1: Brava.
2: Quindi si può migliorare.
1: Dire, veramente, no, no, è veramente interessante. Non ci avevamo
3: è
1: mai
3: bello.
1: Pensato. Gio, ti ringraziamo. Che cosa dirti?
2: Niente.
1: Grazie
2: io
1: per il carciofo.
0: Questo è mio.
3: Grazie,
0: grazie
3: mille.
0: Non ci vado a lanciare con questi.
3: Veramente. Questo sto plasticato.

e Dio non ti conosco affatto. Mantieni le distanze. Non vedi che sto zitto di fronte alle tue domande? Non vedi quando fingo di divertirmi alle feste? Ho perso la speranza di un bimbo e non si potrebbe. D'ora lasciami da solo, abbandonami all'angoscia. Bagnami col sole ed asciugami con la pioggia. Quando scenderà una goccia tra le pieghe della fronte, io ci plasmerò il mio mondo, te lo lascio qui di fronte.

E che ti dà guarda? Siete solo una branca di sci. E sapete perché? Perché non tenete coraggio per stare o volessi per stare. Voi tenete bisogno.

bisogno di persone come me, per serva gente come me. A questi potete puntorite e potete dicere kill e non mi cattivo. È roppo come vi sentite. Buona. Voi, voi non siete buoni. Vi sapete solo a nascondere. Sapete solo dicere i bugie. Invece, non tengo questo problema. Io dico sempre la verità. Pure quando dico i bugie.

Buonasera, benvenuti e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer, il programma radiofonico che ho il piacere di condurre ogni giorno, cioè ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18.30 alle 19.30 sulle frequenze digitali.

0: di No Name Radio. Io sono Giada Arena, la vostra affezionatissima. Stiamo andando sul finire di questa settimana che, devo dire, ho patito, molto lunga. E oggi, per fortuna, a restituirmi il sorriso, ho un ospite molto speciale che è Giulio Armeni, in arte filosofia coatta.
1: Buonasera, buonasera.
0: Salve. Allora, io ti presento, devo mettere le mani avanti, cioè io e Giulio siamo molto amici nella vita e io questa cosa... A volte mi dà fastidio quando sento i programmi in cui ci sono tipo i compagnoni che parlano degli affari loro, cose da cui siamo completamente esclusi.
1: No.
0: Quindi eviteremo.
1: Abbiamo appena parlato degli affari nostri.
0: Esatto.
1: Siamo tolti tutto.
0: Abbiamo esauriti.
1: Abbiamo
0: prima.
1: Finito gli argomenti di conversazione e quindi adesso si tocca parlare delle nostre...
0: Di cose istituzionali.
1: Di cose istituzionali, sì.
0: Ma io ti presento, anche se tu non hai bisogno di presentare.
1: No, c'ho bisogno, presentami. Presentami.
0: Allora, Giulio è uno scrittore, un comico... E soprattutto un memer, perché dal lontanissimo 2010 tu gestisci il progetto satirico Filosofia Coatta, che nel 2022 tra l'altro è diventato anche uno spettacolo dal vivo chiamato Fuga dall'algoritmo. Nel 2023 hai vinto il premio satira Forte dei Marmi, insegni meme alla prestigiosa Scuola Holden di Torino, collabori con diverse testate. E come ti senti a essere così intelligente?
1: Tutte ste testate. L'unica testata che io do è quella alla scrivania. No, mi sento bene, mi fai sempre sentire a casa, mi fai sempre sentire una persona intelligente. Grazie.
0: Ma figura, no, ti volevo chiedere un po' la domanda alla Rapone, che è come stai? Però come dobbiamo stare, insomma?
1: No, sto bene, c'è troppo vento per i miei gusti.
0: Sì, sono dei giorni ventosissimi.
1: C'è un vento salentino quasi.
0: Sì, no, ho già fatto due puntate, ovviamente quelle da sole in cui devo riempire l'ora e quindi parlo anche di cose forse banali a lamentarmi del vento che sbatteva sulla mia tapparella e non riuscivo
1: come
0: a dormire.
1: Come Gue, che non dormi col vento.
0: Ho letteralmente citato questo video martedì, vedi, Great Minds Think Alike, come si dice in America. Ma allora, prima di iniziare a chiacchierare, perché poi qua mi parte la cosiddetta ciabatta, volevo ascoltare il primo pezzo che ho selezionato per te, per voi, per noi, in questa giornata, perché questa dovrà essere una puntata allegra, gioiosa, memetica, insomma nei limiti del possibile, perché poi in realtà siamo una persona anche abbastanza malinconica, ma... oggi cercheremo di farvi ridere e quindi il primo pezzo è La voglia e la pazzia della favolosissima Ornella Vanoni insieme a Toquinho, Vinicius de Moraes, dal quasi omonimo disco La voglia e la pazzia, l'incoscienza e allegria del 76. Ti piace?
1: A voglia, vivo per la musica brasiliana.
0: E quindi adesso un po' di saudaci e ci risentiamo tra un par di minuti. A tra poco.

0: Rieccoci in diretta su Wunderkammer. Sono Giada Arena e oggi è qui con me il mio sodale Giulio Armeni, a.k.a., come dicono sempre gli americani, non so perché mi sento un po' così, un po' bilingue, Filosofia Coatta, questo era l'a.k.a. a.k.a. sarebbe AK.
1: ACAB.
0: Non cioè, si può
1: no,
0: dire, mi
1: no.
0: dissocio,
1: Okay,
0: finalmente
1: okay.
0: posso dire in diretta il mi dissocio alla Parenzo che ho sempre sognato di dire, grazie.
1: Mi dissocio anch'io.
0: Sì, ti autodissoci. Ma senti, allora, io in realtà ti ho invitato, non per farmi cacciare dicendo queste cose controverse in diretta sul servizio pubblico, bensì per fare una vera divulgazione. Perché a me è capitato negli ultimi mesi che diverse persone, diciamo più âgées, per varie ragioni, in vari contesti, mi chiedessero che cos'è un meme. Te lo giuro. E io ho provato abbastanza faticosamente a dare una spiegazione, ma senza riuscirci particolarmente. E quindi, visto che abbiamo il gran visir
1: Ma
0: del
1: scusa,
0: meme.
1: ma perché queste personaggi adesso si interessano a cos'è il meme, secondo te?
0: Ma perché secondo me lo sentono, tipo, sai, a volte dicono la politica è meme, la realtà che supera il meme, e quindi
1: Perché
0: hanno
1: ormai
0: la
1: stiamo
0: FOMO.
1: entrando nei palazzi del potere, ormai siamo alla Casa Bianca, diciamolo. Ormai
0: Ammazza,
1: siamo
0: sì.
1: alla
0: E
1: Casa Bianca e quindi le persone cercano di aggiornarsi, insomma.
0: di capire.
1: Il meme è un linguaggio, secondo me, cioè io non riesco a dire che cos'è un meme, e questo è anche la bellezza, che è inafferrabile, però per come lo intendiamo oggi, il meme è un linguaggio umoristico che si avvale dell'utilizzo di parole e immagini e vengono montate insieme in maniera creativa, quindi è un po' come se fosse umorismo molto visivo, ecco, questo lo spiegherei così.
0: Perché io su questo, secondo me, mi ero un po' incartata, perché a un certo punto mi ero messa addirittura a citare Walter Benjamin nella riproducibilità tecnica. Vedi, manco
1: Vabbè.
0: riesco a dirlo, mi sono così incartata che secondo me un altro aspetto che rende il meme tale è il fatto che sia basato appunto sulla riproducibilità, cioè delle immagini
1: Sì,
0: che
1: è uno schema che ognuno può fare proprio e può riempirlo col contenuto umoristico che vuole. Per questo è un grande strumento democratico. È come se fosse un apparecchietto attraverso cui tante persone possono formulare delle battute o dei punti di vista sul mondo. Quindi in realtà è una roba, un apporto positivo, diciamo, delle nuove tecnologie che noi tanto vituperiamo.
0: tra
1: So,
0: l'altro,
1: perché te conosco,
0: sembra un
1: tu
0: programma
1: vituperi.
0: elettorale questo. Sei stato super rassicurante, grazie.
1: Io certo, io devo rappresentare la categoria sindacale che rappresento io, insomma.
0: Ma senti, se invece venisse tipo un alieno
1: Sì.
0: adesso da una galassia
1: La
0: lontana.
1: priorità sarebbe spiegargli cos'è un meme, cioè non è che, ma come sei venuto qua? Cosa cerchi? No, allora,
0: Allora, le domande dopo.
1: signor Marziano.
0: No, arriva il marziano che ti dice: io voglio fare un meme.
1: Sì.
0: Immaginiamo, il marziano non sa cos'è il meme, non ha mai
1: Sì.
0: visto un meme. Che gli consiglieresti a
1: Ma
0: questo meme? A
1: io
0: questo
1: gli
0: meme, a
1: direi.
0: sto marziano? Vedi, mi sono confusa perché sono arrivate le persone. Ciao!
1: Buonasera. E beh, vogliamo fare satira politica. Gli direi: oh, vieni in Parlamento e capisci cos'è un meme. Gli direi così.
0: Così
1: Gli
0: subito gli
1: direi così.
0: spieghiamo la comicità da bar, che
1: Esatto,
0: è il
1: prima
0: livello
1: quella.
0: base,
1: Prima quella,
0: e
1: sì.
0: poi quella memetica.
1: Sì.
0: Va bene, allora, prima di andare poi ad approfondire anche la seconda parte fondamentale della tua identità, che non è solo quella.

0: quella di Memer, ma anche quello di Coatto, ma ne parliamo tra
1: Insomma,
0: poco. Ma è un
1: sì.
0: coatto undercover, sotto copertura. Volevo chiederti di introdurre il primo dei pezzi che hai portato con te quest'oggi.
1: Allora, io ho scandagliato tutta il genere rap per trovare una canzone dove non ci fossero delle parolacce, del turpiloquio. Qui ce n'è soltanto una, adesso che l'ho detto si noterà. Però questo è un famoso pezzo del compianto Primo Brown con DJ Sciocca che si chiama Sempre Grezzo.
0: Eccoci qua,
1: E
0: noi.
1: è un po' un manifesto come noi.
0: Va bene, l'ascoltiamo, cerchiamo la parolaccia.

0: Sempre grezzo di DJ Sciocca e della Bonanima di Primo Brown dal 2004. Grazie Giulio per aver portato con te questo pezzo di storia del rap italiano, ma in particolare romano, lo possiamo dire.
1: Eh sì, io sapevo che con te avrei trovato terreno fertile a portare, però Noyz Narcos sarebbe stato un po' scontato per il nostro rapporto. E allora ti ho portato questo omaggio floreale con Primo Brown.
0: Grazie. Ma perché appunto chi di voi all'ascolto, i pochissimi, non sanno come si guadagna la pagnotta Giulio? E Giulio appunto è uno dei più grandi memer di questo paese, come dicevo prima, col nome de

0: Filosofia coatta, e che secondo me è un qualcosa da spiegare, da contestualizzare.
1: Sì, perché vabbè, la premessa è che io sono la persona meno coatta che voi potete incontrare sul vostro cammino. Cioè, magari sono alto, quindi posso incutere timore giusto per quello in un vicolo buio, però per il resto. Filosofia coatta perché in realtà nel 2010 questo progetto satirico, in realtà era un cazzeggio di un liceale, allora avevo 16 anni, che scrivevo, facevo divulgazione filosofica in romanesco. Poi questa cosa si è evoluta e ho cominciato a fare quello che faccio adesso, è satira praticamente, comicità che non per forza è legata al romano, anche se avendo come presidente del consiglio la Meloni, spesso mi ricapita di ricicciare fuori il romano, diciamo una skill che utilizzo durante questa legislatura, però non è per forza, come dire, nel mio curriculum, ma la uso a seconda del personaggio.
0: Beh, tra l'altro, appunto lo dico per chi ci ascolta che magari non si è reso conto della cosiddetta digievoluzione della tua carriera, la tua pagina che comunque era già seguitissima ai tempi, era Storia della filosofia coatta, perché io
1: Esatto.
0: c'ero, io la seguivo.
1: Tu
0: E
1: c'eri,
0: quindi
1: sì.
0: magari, che ne so, qualcuno di voi adesso dice: ah, certo, come ricordavo era
1: Vedi?
0: alto così. Non sei mai stato veramente alto così neanche a 6 anni. Ma senti, invece una domanda un pochino più semantica, antropologica, tribale. Se tu dovessi dare una definizione al coatto, cioè chi è il coatto? Cos'è la persona coatta?
1: Io questa è la proprio mi metti alle corde con le definizioni che sono la cosa che più mi mettono in difficoltà. Prima col meme, adesso col coatto. E il coatto, vabbè, ti posso dire che cosa mi evoca a me. Io associo il coatto all'essere se stessi. Ecco. Ti faccio un esempio plastico, scena qui in cui mi sono ritrovato, persona che sta al bar. Che sta sulla sedia, classica sedia di plastica, arriva un amico suo che sta su un camion, lo saluta. Questo camion sta dall'altra parte della strada, ovviamente quello che sta sul camion non può scendere. Queste due persone cominciano a parlare, nonostante sia tutta la strada di mezzo, i passanti, cominciano a intrattenere una conversazione gridando, no, da una parte all'altra della strada. E questa roba per me è essere coatto, cioè penso che le persone come me o come te, che sempre che si fanno piccole per non dare fastidio, un puntapiede che abbassano la voce, invece loro non gliene fregava niente. Avevano incontrato un amico e parlavano e si gridavano gli affari loro da una parte all'altra della strada. Ecco,
0: Perfetto.
1: secondo me è un po' questo,
0: Sì, sì,
1: essere
0: sì.
1: se stessi e anche con una sfumatura di stile, se vogliamo. Perché poi, insomma, sono i coatti, di solito il coatto c'è anche un marchio di stile, ecco.
0: Di carisma,
1: Di
0: forse. Sì.
1: carisma, sì. Tra l'altro sta scena io ho assistito ed è colpo di scena, era a Milano, ero a Milano, per dire che il coatto non deve per forza stare all'interno del raccordo,
0: Mi piace
1: ecco.
0: questo colpo di scena,
1: Hai
0: no?
1: visto?
0: Beh,
1: Hai
0: veramente
1: visto?
0: lo sai fa, è il
1: La
0: lavoro tuo.
1: coattanza è universale, non tutte le periferie e non solo del mondo, perché secondo me puoi anche essere coatto senza essere di periferia, insomma sono tante ramificazioni di questa teoria del coatto. Però questa scena, sì, ho assistito a Milano, erano due milanesi, però erano coatti,
0: È
1: secondo me.
0: un'attitude.
1: È
0: Mi piace perché
1: un'attitude.
0: l'hai trasformato in un messaggio motivazionale. Quindi, se credi in te
1: Siatelo.
0: stessa, puoi diventare un coatto. Speriamo.
1: Sì,
0: Un
1: se
0: messaggio
1: vedete
0: ai
1: il
0: bambini.
1: messaggio ai bambini, se vedete un amico vostro sull'altro lato del marciapiede, salutateli, non vi vergognate, nessuno, il mondo non vi si fila, fatelo tranquillamente.
0: Adesso ascoltiamo un pezzo che ho selezionato che secondo me vale come coatto, cioè secondo me è un pezzo coatto, ovviamente inconsapevole perché è un pezzo dei Clash del 1980 da Sandinista, però per me è un pezzo coatto, poi mi dirai tra qualche minuto, ed è The Magnificent Seven.

0: E questi erano i Clash, io sono Giada Arena, questo programma si chiama Wunderkammer, siamo su No Name Radio e con me c'è Giulio Armeni in arte filosofia coatta.
1: Allo.
0: Dunque, stiamo dicendo, questo pezzo di Clash coatto, possiamo confermare,
1: sì,
0: per me coatto,
1: sì.
0: Joe Strummer de Garbatella, potrebbe essere.
1: Sì, ma era un nome della pagina.

0: Potrebbe
1: Creala adesso.
0: essere soframmere di garbatella.
1: Creala subito, ti prego, prima che qualcuno lo faccia. No, poi stavo pensando al discorso del silenzio, dell'essere coatti, Roma, Milano, e un aneddoto secondo me eloquente che volevo raccontare. Appunto, come sapete, l'ho detto in varie circostanze, io ho vissuto a Milano molti, molti, molti, troppi anni e ricordo una delle primissime volte che i miei genitori mi sono venuti a trovare, li ho portati a fare un giro al parco, quello vicino al Bosco Verticale, Piazza Gaulenti, grattacieli, Milano luccicante, opulenta, un po' Gotham City, no? Ovviamente Ise. Medio altissimo in quel quadrante della città e ci facciamo un giro al parco e praticamente c'erano i cani che non abbaiavano, i bambini che non urlavano, non piangevano, i genitori che non parlavano coi figli perché stavano al telefono, stavano scrollando. E non dimenticherò mai i miei genitori che mi dicono: "Ma perché qua non parla nessuno?" A bassa voce. E niente, questo è l'ennesimo
0: Tipo in
1: tassello.
0: biblioteca. Vabbè,
1: Sì.
0: lì c'è la biblioteca degli alberi, quindi era coerente. Cioè, io ho un dissing aperto con la biblioteca degli alberi.
1: Perché? Che t'ha fatto la
0: No,
1: biblioteca
0: non c'è una. Ho fatto uno sketch sulla biblioteca degli alberi quando sono andato, ho fatto lo spettacolo a Milano e ho ricevuto una shitstorm dai
1: degli alberi? Ma stai
0: milanesi.
1: scherzando? Che
0: No, e
1: t'hanno
0: se vai a vedere i
1: detto?
0: commenti è uno dei reel che è fissato in alto sul mio profilo. Quindi se vai a vedere i commenti di quel video lo trovi.
1: E perché hanno rosicato?
0: Vabbè, perché gli ho fatto notare che una roba, cioè un parco, va bene, è un parco, però non lo chiama biblioteca degli alberi, è un parco, cioè, è un parco. E quei milanesi hanno detto, sì, ma ci abbiamo sotto gli alberi, sotto le piante, ci sono dei cartelli esplicativi. E io ho detto, pure al parco d'Aguzzano ci stanno, però si chiama parco, non biblioteca d'Aguzzano. Vabbè, chiusa la polemica.
1: E qua l'eterno step dell'eterno dissing
0: Mi sono tolto
1: Roma-Milano.
0: studente, mi sono tolto studente.
1: Eccoci qua, Boldi e De Sica. Ancora una volta noi vogliamo reinventare come città, ma qua stiamo ancora Roma contro Milano, Giulia. E senti, invece, ma io ti faccio un'altra domanda. Dai, poi la sentiamo il pezzo che hai portato. Che me ne frega a me dei tempi radiofonici, tanto qua
0: No.
1: Wunderkammer in circo. Ti volevo chiedere, tu, vabbè, hai studiato non ironicamente filosofia per tanti anni, hai iniziato studiando fisica addirittura, nasci secchione. E come hai capito a un certo punto che le gag erano la tua vocazione?
0: Ma io l'ho capito perché appunto sempre nasco secchione e morirò secchione, purtroppo, temo. Però mi ricordo che quando andavo all'università e prendevo appunti, però quando il professore parlava mi venivano degli spunti comici sulle cose che lui spiegava. E soltanto che io quindi prendevo appunti anche sulle idee comiche che mi venivano. Però quando andavo poi a riprendere i quaderni degli appunti per studiare per l'esame mi ritrovavo ste gag che mi inquinavano gli appunti, no? Allora io che cosa ho fatto? A un certo punto ho cominciato a mettere, quando avevo un'idea di gag, la mettevo tra parentesi quadre. Avevo questo piccolo espediente grafico e io mi sono andato a rivedere i miei quaderni d'appunti dell'epoca. Quando cominciavo un corso erano tutti appunti normali e qualche parentesi quadra di qua e di là. Poi quando il corso, più andava avanti il corso, più le parentesi quadre aumentavano e alla fine del corso erano solo parentesi quadre. Allora lì ho pensato, vabbè, c'è un'urgenza che devo in qualche modo buttare fuori. E quindi lì ho pensato, vabbè, devo. Infatti poi non ho mai finito lo studio di filosofia. Non ho mai dato la magistrale di filosofia, mea culpa, perché c'erano troppe parentesi quadre. Questa è la
1: Ma una
0: motivazione.
1: storia commovente. Io auguro a tutti voi di inserire nella propria vita delle
0: Sì.
1: parentesi quadre.
0: Ma
1: Oggi è
0: anche
1: così.
0: graffe, tonde, basta che ci siano delle parentesi, ecco, diciamo.
1: E anche sul vostro volto si crea una parentesi chiamata sorriso.
0: Sorriso.
1: Basta, basta, basta. Allora, adesso ascoltiamo il secondo pezzo che tu hai portato
0: Tony
1: e che ti chiedo di annunciare, poi torniamo e continuiamo a parlare di gags.
0: Tammaro con Oltre Route.
2: Un, due, tre, quattro.

0: Io guido la Pecar.
1: Udre rodra pioggia.
0: La Pecar della Piaggio.
1: Ma scedi quanta mattina.
0: Mi alzo alle 4 del mattino.
1: E cocca un po' di 4:10.
0: A volte mi sveglio più tardi.
1: E poi vado al mercato.
0: E poi vado al mercato.

E faccio il carico di cocumeri. L'altro ieri a Casoria, vicino Napoli, ho forato un pneumatico.

0: caduti tutti i cocomeri.
1: I'm so cagato sotto.
0: E io ho avuto molta, molta paura.
1: E a tutte le macchine che passavano.
0: E tutte le auto che transitavano per Cazoria. Finivano sui miei cocomeri.
1: E nessuno si fermava per me che mi era successo.
0: E nessuno mi soccorreva.
1: E qualcuno non si fotteva pure lì.
0: E qualcuno se ne approfittava.
1: E a Luca l'ha tirato per fuori in due o tre round.
0: Io gridavo aiuto.
1: E la gente si metteva nei maluni di bagagliare in macchina e se ne fu io.

0: portavo tre rauti.
1: Io guidavo la Pecar.
0: E mo porti stambello.
1: Ed ora sono bloccato in ospedale.
0: Ma se capacchi il casavo tu de
1: ma se trovo l'autore del furto dei miei cocomeri,
0: facciare pure i scorzi e cemento.
1: Mi faccio restituire le bucce e i semi.
0: La gente fa da designure.
1: La gente crede di essere per bene.
0: E posso fottene.
2: Questo era Tony Tammaro, forse per la prima volta sulle frequenze di No Name Radio, ma forse pure di Triple Sound in generale.
3: Beh, lui girava in maniera molto clandestina negli anni, no, c'erano le cassette, era una, lui era un meme un po' ante litteram perché era molto underground e poi non è stato mai, penso, non ha mai avuto quello che si meritava veramente per le genialate che scriveva. Cioè sta canzone è una parabola praticamente, il Vangelo. La gente fa tanti signori e poi si fottono i melloni.
2: È vero, può capitare, capitare. No, lo celebriamo qui sul servizio pubblico. E tra l'altro, chi di voi all'ascolto apprezza la musica demenziale, ecco, vi invito ad andare a recuperare nella pagina dedicata a Wunderkammer di Rai Play Sound le puntate con Stefano Ciammitti e Valerio Lundini, perché entrambi a vario titolo hanno dato dei consigli di musica demenziale.
3: Di demenza.
2: E anche perché no di ascoltare la prossima settimana la puntata del 9. Non vi dico niente, voi ascoltatela, poi capite perché. In ogni caso, allora io torno sul discorso con il saggissimo Giulio, che qua sta droppando tutta una serie di messaggi edificanti per i ragazzi all'ascolto. Sì. Questo è diventato un podcast motivazionale. Sì. E quindi io adesso approfitto della tua saggezza per evocare un altro tema, cioè la scorsa settimana, con una sentenza abbastanza senza precedenti, Meta e Google sono state condannate da un tribunale della California a risarcire una ragazza che avrebbe avuto dal funzionamento delle stesse piattaforme dei danni alla propria salute mentale, insomma. E il tribunale e la giuria di questo tribunale ha dato ragione, e si tratta tra l'altro di un'iniziativa legale molto ampia, ci sono tantissime persone, famiglie, istituzioni scolastiche addirittura, e quindi per l'ennesima volta si è tornata a parlare del rapporto tra esposizione sui social, algoritmo, salute mentale. E quindi ecco, tu che sei una persona non solo con tanti follower, ma in realtà, diciamo, mi interessa sapere la tua opinione di persona molto sensibile e recettiva alle cose che arrivano dall'internet, okay, e dal mondo in generale. E come si fa a non impazzire?
3: Allora, nel mio caso è stato molto catartico fare questo spettacolo, questo Fuga dall'algoritmo, perché abbiamo con Linda, che salutiamo.
2: Che salutiamo, se ci sta ascoltando, ciao Linda.
3: Ciao Linda che ci sta ascoltando. Abbiamo portato in scena questo spettacolo che alla fine è un portare online tutto quello che offline, ecco, bel lapsus, è portare offline sul palco tutto quello che online non si può dire, non si può fare per vari motivi. E mo tra l'altro c'è un cantiere aperto per un nuovo spettacolo, vabbè, poi non posso ancora dire niente. E io impazzisco con i social, quindi non posso dire come non impazzire. Secondo me però alla base del rapporto sbagliato con i social c'è un rapporto col tempo,

0: po' sbagliato. Cioè io ne sto un pochino uscendo ultimamente, riflettendo su, ci ho riflettuto con un bellissimo libro, però che adesso non mi viene in mente il nome, però un libro sul tempo. E questo libro dice che noi viviamo, tendiamo a vivere nell'ipertempo adesso, nella dittatura del presente. E noi dobbiamo cercare di vivere più in ottica di tempo lungo, di tempo dei secoli, dei millenni. Questa è una mia interpretazione, ovviamente. Cioè, io con lo studio, cos'è che mi manca dello studio? Lo studio, tu studi delle cose che sono successe migliaia, cioè secoli, se non migliaia di anni fa. E quindi questo ti colloca anche più relativamente nel tempo, no? Ti senti meno in ansia perché dici, vabbè. Ti senti piccolo, questa cosa ti fa sentire meglio. E sono quindi vado a ripescarmi questo me, che è più consapevole di questa piccolezza nei confronti di tutto quanto. Che in realtà, se io penso da piccolo, mi piacevano i dinosauri, no?
1: Sì,
0: Dinosauri
1: eri quel
0: c'erano,
1: tipo di
0: ero
1: bambino.
0: esattamente quel tipo lì. Però ho pensato, quando per un bambino, e torniamo all'educazione, siamo re-education, quanto è educativo vedere a 6-7 anni che l'uomo sulla Terra c'è stato qualcosa tipo 100.000 anni, mentre i dinosauri sono stati 150 milioni di anni, no? E quindi tu proprio ti senti, eppure si sono estinti, eppure non ci sono più. Quindi ti ridimensioni
1: Un
0: molto.
1: bel bambino consapevole della caducità
0: Ma è questo, è
1: dell'esistenza.
0: bello, è quello, è bello, è
1: È bello,
0: quello.
1: ma tra l'altro io ne avevo parlato in una vecchia puntata che avevo fatto da sola, che dicevo proprio che ci sono due tipi di bambini, quelli in fissa per i dinosauri e quelli in fissa per lo spazio. Io ero in fissa per lo spazio e su di me filosoficamente ha avuto lo stesso effetto, cioè se tu sei consapevole dell'immensità del sistema solare, della possibilità che esistano altre forme di vita, essenzialmente del fatto di essere una microscopica caccoletta nell'infinito, e questo
0: Questo
1: ridimensiona
0: è
1: tutto.
0: un'arma a doppio taglio, perché conosco persone a cui questa consapevolezza gli fa aumentare l'ansia e quindi si tuffano ancora di più nel presente, nell'ipertempo, e invece sono persone come me che questa informazione invece li tranquillizza, perché li
1: Sì,
0: fa
1: anche a me.
0: sentire meno al centro del mondo, meno con il mondo sulle spalle, quindi dice, vabbè, sti cazzi, alla fine.
1: Ma perché questo siamo dell'acquario? Ma ne parliamo dopo. Questo è quello che succede quando due acquari parlano dell'esistenza. Questo è letteralmente proprio da
0: Un
1: manuale.
0: distillato.
1: Un distillato. Torniamo a parlarne tra poco e adesso ci ascoltiamo una canzone a tema che ho selezionato, che è Stay Sane di Pink Sifu dal disco Hensley del 2018.
2: I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine so bright, let it shine. This little light of mine will burn so bright that not only my people

0: and be ready
1: put
0: to shoot
1: it. Back,
0: it. Put it back up. Put that gun back. Appreciate it. Thank you all. Have a nice day, y'all. Have a nice day, y'all.
2: No, but she can do it.
3: Niente, sto pezzo c'ha una coda lunghissima con la gente che strilla.
4: Non è al Parco Gaia Aulenti
3: esatto.
4: di Milano, non è stato girato lì, è stato girato al Tufello.
3: Esatto, questo non sapevo che Pink Sifu fosse del Tufello, che è il posto dove tu vivi.
4: Eh sì.
3: Lo vogliamo dire, no, così scoperto. Diciamo, no, cioè degli stalker, sì, sì. Lo possiamo dire, diciamo.
4: No, vabbè, sì, sì, diciamolo, diciamo. Sono molto contento di vivere lì. Tra l'altro facevo le elementari lì al Tufello, quindi è stato un ritorno.
3: Carino, bello. Carino. No, comunque ci volevo dire davvero un aneddoto tipo musicale. Sul pezzo che abbiamo appena sentito che non è del Tufello, però effettivamente mi sembrava una cosa curiosa che ho scoperto. Cioè, la base di questa canzone è stata prodotta su un frammento di musica thailandese tratto dalla colonna sonora di un film degli anni 60. Perché ero andata in fissa e dicevo, ma che è sto pezzo che sento? Non capisco.
4: Bellissimo.
3: Anni 60, Thailandia. Beh. Molto da acquario anche questo. No, scusate, io poi prima o poi la smetterò di parlare di questa cosa di acquario, perché voi direte, vabbè, se stanno altri 11 segni non è che possiamo parlare sempre di acquari. Però io sono contenta perché Giulio è un grandissimo acquario, proprio come me.
4: Acquario di Genova proprio.
3: Perché siamo il segno più affascinante dello zodiaco? Vuoi spiegarlo cortesemente?
4: Ma io non sono un esperto di... Io mi fido di te quando dici, quando elogi l'acquario. Ovviamente è mio interesse elogiare la categoria degli acquario, però in realtà non so niente di segni zodiacali, però noi festeggiamo i compleanni insieme, anche ci capita. E
3: è vero.
4: Dici, siamo persone creative, com'è la cosa?
3: Siamo creative, siamo molto leali, l'amicizia è la cosa più importante. Dai, siamo dei mega amici, anche tra di noi, ma in generale. Mm-hmm. Posso dire forse le persone migliori che esistano sulla faccia di questa...
4: Guarda un po', le persone migliori che esistano siamo noi.
3: Noi. Però la lealtà, io la sento questa cosa. Anzi, io mi sento anche un po' una tonta. Perché poi, essendo anche ascendente pesci, io a volte mi rendo conto che mi fregano con relativa facilità. Ti capita? Ti frega?
4: L'arabo. Non so il mio ascendente.
3: Annuisci, giù, annuisci, dammi ragione.
4: In radio non si vede quando uno annuisce, sto già annuendo. Però devo... quindi dico anche sì, hai ragione Giada. Hai ragione.
3: Usciamo da questo impasse sentendo il pezzo di un acquario meraviglioso, nato il mio stesso giorno, il primo febbraio, però del tuo anno, del 94. Ed è Harry Styles, che lui è un grande acquario, imprevedibile, carismatico, anche basta, andiamo avanti, sentiamo As It Was di Harry Styles e torniamo a parlare di cose più serie. Forse no.

0: E rieccoci con Wunderkammer e il mio favoloso acquarianissimo. Basta, basta, ospite, come, Giulio Armani Filosofia Coatta.
1: Come si chiama lui? Scusa,
0: Federico, Federico.
1: Come ha detto Federico, tutto ciò che so sugli acquari lo so contro la mia volontà.
0: No, tra l'altro Federica è una delle persone che lavorano a questo programma e molte di queste sono in questa stanza, li voglio ringraziare e salutare, no, mi fanno dei cenni se vergognano, niente, li saluto e li ringrazio un'altra volta. No, in realtà una cosa che volevo ricordare e rievocare con te ha proprio a che fare con la radio, perché appunto tu prima tessevi le lodi, diciamo, dell'offline in generale, del contenuto extra social. Tra l'altro hai anche pubblicato dei libri, se qualcuno se li vuole andare a comprare, comunque sì, buttali sì, via. E a un certo punto tu hai partecipato alla trasmissione radiofonica di Fiorello, proprio esatto, in questa sede. Raccontaci.
1: Esatto. Aspetta, qua non era ancora, lui non stava più a Via Asiago, si era spostato a Via del Foro Italico, praticamente accanto al Foro Italico. E poi era questo formato ibrido molto bello tra radio e televisione, perché in realtà si andava in onda la mattina. E niente, esperienza onirica, cioè anche solo
0: svegliassi alle sei,
1: magari alle sei, ti svegliavi alle 3:30, 4, io mi svegliavo alle 4, quindi arrivavi là. E poi effettivamente le persone che incontravi sembrano uscite un po' da un sogno, perché Fiorello è un personaggio molto carismatico e che ha tutta una corte intorno a lui, di persone che magari si vogliono far notare, no? Che vanno lì. E quindi tu alle 5 di mattina trovavi questo bar pieno di persone proprio felliniane di ogni tipo. C'era il prestigiatore, c'era la ballerina, c'era quello che portava le mozzarelle da Caserta.
0: Che bello!
1: C'era tutta questa corte incredibile, ho visto delle cose divertentissime, lì era proprio un sogno. Io mi ricordo una volta sono arrivato lì e io avevo ancora gli occhi cisposi, mi vedo parcheggiare proprio davanti, mi si ferma un grosso pullman a due piani, da cui scende una batteria, una comitiva di un corpo di ballo di balli tradizionali tirolesi.
0: Vabbè.
1: Cioè scende sta carrellata di tirolesi che senza proferire verbo cominciano a fare questo ballo tradizionale davanti a Fiorello come omaggio.
0: Al Foro Italico alle 6 di mattina.
1: Al Foro Italico alle 6 di mattina, fanno sta cosa, poi risalgono e se ne ritornano in Tirolo. Cioè questo ti succedeva. Quindi a volte mi domando, ma sono vere le cose che ho visto?
0: Forse non è mai successo. Chiediamo a Fiorello di commentare questo reel, sia per aumentare l'engagement che per confermare o smentire ciò che dice Giulio.
1: Io mi sono molto divertito.
0: Beh, ti credo, ma anche appunto per l'esperienza. Tu dicevi felliniana, a me sembra quasi linciana, detta
1: esatto,
0: così, se a me mi dai le sedie.
1: Si oscillava tra il Fellini e il Lynch, dipendeva un po' dalle persone, i personaggi, però si oscillava.
0: Bello, bello, a me piace questa dimensione un po' circense della radio, ma pure della vita, guarda. Comunque, andiamo avanti, perché qua il tempo è tiranno, nonostante poco fa si dicesse che forse non esiste una convenzione, vabbè, ma non siamo qui per rifilosofeggiare. E ascoltiamo un pezzo di un artista molto interessante che tra l'altro ho scoperto per caso che è dell'acquario pure lui, pare che l'ho fatto apposta, ma l'ho scoperto per caso perché stavo verificando una cosa che ovviamente da bravo acquario a un certo punto ha sbroccato e ha cambiato nome. Lui prima si chiamava Milo, scritto Milo, e adesso si chiama Rap Ferreira, così gli annava. E questo pezzo si chiama Pure Scientific Intelligence Quantum.
2: Do you enjoy playing solo?
3: Yeah, do you like to play solo?
2: I do.
3: Yeah, I do.
2: I really do.
3: I really do because of
2: Vitreous, odd fellow reveler, nimbus cloud heckler, spear chucking Warren Dodger, weeping what can't be said, pinpoint suffering as accumulated silences, esoteric, elotero, marcher errant to darker parent, feeling mellow, ignorant, ignis, meaning heated rock, concordal fracture, dag nabbit, abstracted again, Sony Rollins, Mohawk type African, desertion.

0: the hell alone. Nostril grosser, nostril. Let your mama know we got that bent tonight, Clay for the Lolo. Checking in. When civilization isn't really civil, and sense is mostly uncommon, I be a witness to myself. Blues people. From think tank to think piece, delinquent, delete. The extinction agenda's now instinct. In the presence of negative peace, by the time you finish theorizing, we'll be dead in these streets. My blackness is fully operational. Watch the birdie flip, drop squad, sunken place strapped with dirty bricks. Bitch, I come when you send for me. No more water but fire next time.
1: Rieccoci con Wunderkammer, Non Aim Radio, Giada Arena e Giulio Armani qui per voi alle 19:24 di questo placido giovedì, che devo dire stiamo piano piano rotolando verso il weekend. Volesse il cielo. E in chiusura, in realtà, ti volevo fare una domanda un po' etica, diciamo, da esperto sul tema. Cioè, spesso adesso si parla, ci sono state varie analisi del fatto che ci sia una sorta di epidemia di ironia, cioè complice il fatto che l'algoritmo dei vari social favorisce i video comici, perché ovviamente non si accolla più la moderazione dei temi sociali e politici, e lo giuro, non sono io a dirlo, è veramente una cosa che è successa a metà ottobre di quest'anno, e quindi viene corroborata l'ironia, che è una cosa molto bella, nel senso è viva finalmente, però allo stesso tempo sembra che quasi nulla si riesca più a prendere sul serio. E tu che opinione hai di questa cosa? Non è che staremmo a ridere un po' troppo?
2: Se ogni tanto me lo chiedo. Noi abbiamo fatto con al Festival del Meme, che è quello che si tiene a Torino, per chi non lo sapesse, i nostri ascoltatori, c'è ogni anno a Torino il Memissima Festival. Abbiamo con la categoria sindacale dei memer, non scherzo, non è un sindacato, però semplicemente
1: un'associazione a delinquere.
2: Un'associazione a delinquere. Abbiamo indetto questo sciopero scherzoso, che è stato lo sciopero dei meme, che è stata una cosa un po' situazionista, un po' goliardica, che però siamo partiti per fare questo esperimento. Cioè, se un giorno non esistessero le pagine meme, la realtà sarebbe già memata di suo. Cioè, nel senso, se poi andiamo a vedere il giorno che noi abbiamo scioperato, che era un giorno di gennaio, effettivamente quel giorno cosa succede? Per dire, le prime due che mi vengono in mente, ma ce ne sono state altre, Macron va in conferenza stampa con gli occhiali da sole.
1: Ah, certo, era quel giorno lì.
2: Quel giorno lì. E poi Donald Trump pubblica un meme di lui insieme a un pinguino che mette la bandiera americana sulla Groenlandia. Quindi l'esperimento è riuscito, cioè abbiamo dimostrato che se togli chi fa i meme, comunque i meme ci sono lo stesso nella realtà. Ormai la realtà è memata di suo. E quindi questo un po', sì, certo, non è che vogliamo noi fare un ritorno ad Aldo Moro, no? Il politico che va in spiaggia.
1: Sì, sì, con la giacca e cravatta, il completo grigio,
2: eccetera, però ecco, il meme, l'umorismo, no? È un po' come il carnevale, cioè quel giorno dell'anno in cui è lecito impazzire, però adesso invece è un po' il contrario, no? Il carnevale tutti i giorni, quindi ci si chiede se esisterà un giorno in cui si è seri e in cui non si ride.
1: E qua provocazione, allora che utilità ha il meme?
2: Ma guarda,
1: esorcizzare.
2: Ma il meme, secondo me, poi va anche superata questa cosa che faccia soltanto ridere, non è vero? Cioè, il

0: Meme, secondo me, innanzitutto dovrebbe un po' puntare a spiazzare, ma non il meme, in generale l'umorismo, ecco. Quindi ci sono dei comici che ci spiazzano e poi se ci fai pensare non è che ci fanno ridere, è più lo spaesamento. E quindi ci si augura di spiazzare, ecco, di continuare a spiazzare, ma in realtà sempre più spiazzante, sì.
1: Spiazzante. Allora, io ringrazio tantissimo Giulio per essere stato qui con me oggi, ad aver risposto come un oracolo a tutte queste domande un po'
0: Un
1: esistenziali,
0: orango, sì.
1: un
0: Un
1: orango,
0: orango, pensavo dicessi un orango.
1: un
0: Grazie
1: oratorio, un ora e
0: a te. Un'ora et
1: labora, insomma,
0: labora.
1: non mi vengono in mente altri giochi di parole irresistibili, però veramente grazie e
0: Grazie a te,
1: seguite il
0: Giacomo.
1: lavoro di Giulio, seguite Filosofia Coatta sui cosiddetti social networks e io vi saluterei andando ad ascoltare, ecco, un artista che secondo la nostra definizione di prima è proprio una coatta, è proprio una coatta e io l'adoro, io la amo, sono veramente una grandissima fan anche perché viene dal quartiere accanto al mio e non mi stancherò mai di ripeterlo che siamo state forgiate nello stesso asfalto e quest'artista è Elodie.
0: Ah, pensavo fosse dei quarticciolo lei.
1: No, lei è del quartaccio, Foghino.
0: Ah, ok, mi sono
1: Quartaccio,
0: confuso.
1: e io sono di Dure Vecchia, quindi capito,
0: Ok,
1: lei andava alle elementari, alla Cesare Pavese che stava accanto a casa mia, io ci
0: ok. Ok.
1: passavo davanti, però andavo alle elementari dalle suore perché i miei avevano paura che diventassi una coatta, infatti, eccoci qua. Detto ciò, niente, mo ascoltiamo Elodie e ci salutiamo così.
0: Un bacio.
1: Un bacio, un caldo bacio, buona serata, ci sentiamo domani alle 6:30 con le novità della settimana. Ciao ciao!

Rimana, non fa neuro se non sbatte mano. Ripetizione, si fa impressione, si è fatta hit. Chi te l'ha scritto? Piglia soldo, faccia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo.

0: Radio.
1: Treno arrivo per la valle. Allontanarsi dalla linea. Lei non

e Dio non ti conosco affatto. Mantieni le distanze. Non vedi che sto zitto di fronte alle tue domande. Non vedi quando fingo di divertirmi alle feste. Ho perso la speranza di un bimbo e non si potrebbe. Ed ora lasciami da solo, abbandonami all'angoscia. Bagnami col sole ed asciugami con la pioggia. Quando scenderà una goccia tra le pieghe della fronte, io ci plasmerò il mio mondo, te lo lascio qui di fronte.

era più facile mollare, giocando senza carte da truccare. Credo solo alle leggende, perché il mondo è marcio, ma lo spirito vive per sempre.

mi hanno appoggiato addosso. Pur di darmi un centro vago.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

orizzontali con su degli avanzi, sono 4-5 in piedi dinanzi, amici da sempre ma parte serate, così non han tempo mai da dedicarsi. Lampadari coi bracci rigonfi, son testimoni di ste notti insonni, passate in casa coi mobili vecchi in vendita da quando sono morti.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

Nei nostri discorsi oramai io mi muovo a memoria e capisco se guardo incazzato soltanto c'hai voglia.

Radio.

nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato. Tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato.

spari, non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerai il mio disco dal finestrino.

Io sono un vecchio che fuma in faccia a un bambino, una donna che continua a dimagrire allo specchio. Io sono il male che ti fa una parola. Ti senti un cesso anche col monitor spento. Mamma, domani non farmi andare a scuola. Ringrazia Dio che sei italiano e c'è un letto. Io sono il tornate vene a casa vostra. Io sono il figlio che ha perso nel deserto. Io sono gli ultimi risparmi di nonna per farmi lasciare questo posto di merda. Sono due bimbe che saltano con